0: cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: e ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Ciampella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella,

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quel

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
0: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pepe.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
3: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Di Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: C'è nessuno? Io ci sono, sono Elisa, l'anteprima di Buongiorno Unca, questa volta dalle 5 alle 6, come sempre, in solitaria, ero in solitaria venerdì, sono in solitaria oggi, sarò in solitaria domani. Paolo, non so, sentiti libero di rimanere in vacanza quanto vuoi, ormai ci sto prendendo l'abitudine. Allora, se ci siete, 393-7366-170, ricapitoliamo insieme quello che è capitato venerdì. Dalle ore 6 alle ore 7 ho parlato un po' di abitudini, perché io mi sono svegliata all'alba per venire qui un'oretta prima e mi sono detta: faccio colazione o non faccio colazione? Ci sono quelle persone che si svegliano prestissimo la mattina e hanno lo stomaco chiuso, non vogliono fare colazione perché per X motivi la fanno più tardi, magari con i colleghi, con gli amici. Ci sono invece quelli belli temerari che si svegliano, hanno una fame assurda e quindi si mettono subito a far colazione. Allora io ho chiesto un attimino: ma voi che vi svegliate prestissimo la mattina, siete da colazione? È meglio dormire un pochino di più, prepararsi all'ultimo e partire per andare a lavoro e alla colazione ci pensiamo un'altra volta, oppure siete di quelli che non fanno assolutamente colazione? Sono arrivati diversi messaggi, quindi ne sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno Ca. Allora, prima non facevo colazione perché praticamente dormivo fino all'ultimo minuto e poi mi alzavo e di corsa facevo tutte le cose. Invece adesso mi alzo con calma e faccio colazione con yogurt bianco e muesli, come detto dalla nutrizionista, perché non bisogna saltare la colazione.
0: Ciao!
2: Buongiorno a tutti! Io quando mi alzo presto ho lo stomaco chiuso, non riesco a mangiare. Mangio più tardi, quando c'è tutto messo in moto, diciamo. Ecco. Invece sono il sabato e domenica, sono a casa e allora mi alzo 8:30, 9:30 e allora faccio colazione, cucina con calma, con i figli, ma la mattina presto stomaco chiuso, bottiglietta d'acqua e quindi finché non arrivo al lavoro mi bevo quella. Un saluto festoso a tutti.
3: Radio Bella e Monella.

0: Sì. Di nuovo insieme dall'anteprima di Buongiorno Unca, con me Elisa in solitaria stiamo ricapitolando quello che è capitato venerdì e siamo partiti da questo studio che dice che i bambini mostrano le prime forme di inganno, quindi cominciano a dire le bugie già quando hanno 8-10 mesi, per esempio quando parli con loro fanno finta di non sentirti, fanno un po', hanno la tecnica opossum, si fingono morti, quella cosa lì, o nascondono gli oggetti, insomma fanno un po' i monelli. Ma anche noi genitori siamo monelli e abbiamo sempre detto, siamo sempre stati vittime di bugie dette a fin di bene, bugie che abbiamo usato, bugie che usano e hanno usato i nostri genitori nei nostri confronti. Per esempio, io da piccola non volevo mangiare il formaggio grana e quindi mia mamma mi diceva: chiudi gli occhi perché lo faccio sparire con una magia. Mescolava tutta quanta la roba, tutto si camuffava e alla fine il formaggio grana me lo pappavo comunque inconsapevolmente. Quindi abbiamo parlato di questo, delle piccole bugie di sopravvivenza con i bambini, e ne sono uscite delle belle, ne sentiamo qualcuna.
1: Buongiorno ragazzi, allora io e mia sorella eravamo molto spaventati quando nostro padre ci diceva che se non fossimo andati a letto sarebbe arrivato Livio dalle Crode, che noi non sapevamo chi fosse, non sapevamo nemmeno se esistesse. E tuttavia questo nome, proprio a livello sonoro, ci generava così tanta paura che scappavamo direttamente sotto le coperte.
2: Buongiorno Manelini, ciao Elisa. La mia mamma mi diceva sempre: se fai così chiama la polizia. E mi aveva una paura, mamma mia. E la nonna invece diceva sempre che guarda che Dio vede tutto. E io ogni volta guardando in cielo dicevo: non fate niente di male.
3: Radio Bella e Monella.

0: Nell'anteprima di Buongiorno Unca andiamo a vedere quello che è successo la scorsa puntata, quindi la puntata di venerdì. Magari molti di voi oggi sono a casa, fanno ponte, quindi siamo in pochi intimi. Quindi 393-7366-170 se davvero ci siete, se siete tra i pochi che andranno a lavorare quest'oggi. E venerdì, proprio dalle 8 alle 9, abbiamo parlato di dialetti, perché c'è un'indagine Istat che è uscita proprio recentemente che dice che in Italia l'uso del dialetto all'interno del nucleo familiare è diminuito. Si è passati dal 32% negli anni 80 al 9,6% in questi ultimi anni. E quindi ho chiesto un attimino: ma voi in famiglia parlate il dialetto, parlate l'italiano, i vostri figli conoscono, parlano il dialetto? E sono usciti diversi messaggi, quasi involontariamente, in cui mi avete raccontato quelle che sono le vostre abitudini familiari. E allora io direi di andare a sentire qualcuno dei vostri messaggi.
1: Beh, Elisa, noi in famiglia adulti parliamo tutti il dialetto, ma i ragazzi, i figli nostri, tutti italiano. Sì che noi in famiglia abbiamo sempre parlato il dialetto da quando sono piccoli, tra i nonni, tra noi fratelli, eccetera, ma i nostri ragazzi tutti italiano, e fanno ridere se parlano dialetto. Fanno proprio ridere perché hanno una cadenza strana, cioè italianizzata.
2: Guarda, proprio ieri sera mia figlia mi fa: papà, ma stai camminando in satta. Allora guardate, come dire, ma questa non sta bene, è nuova questa.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Giuseppe Chetta, puoi venire con le previsioni astrologiche, tanto non c'è nessuno, ti credono tutti, non aspettano altro i nostri ascoltatori, anche perché di solito da Paolo Zippo si prende una raffica di insulti, povera anima, no, non si può far così. Eppure io vi posso dire quest'oggi che il segno fortunato di questo lunedì, chi inaugura alla grande il mese di giugno, è il segno dell'acquario. Sarà sicuramente una giornata importante, una giornata bella, positiva, siete quasi vittoriosi della gloria eterna.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Termina così l'anteprima di Buongiorno Uncama. Abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci, quindi fra pochissimo parte ufficialmente Buongiorno Uncama con la canzone Sotto la doccia. Sto ancora pensando a cosa farvi cantare quest'oggi, ma intanto se ci siete, se siete tra i pochi sfortunati che non fanno ponte, 393 7366 170, tempo di un po' di musica e poi torniamo. Ciao, a fra poco.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora 6:02.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica. Con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Pronti, pronti, ma buongiorno. Lunedì, primo giugno, possiamo dirlo ufficialmente. Buongiorno un cat a tutti quanti. Da Elisa, se ci siete, come si suol dire, fate

0: E se siete svegli a quest'ora, in questo primo giugno, è il caso di dirlo, ma buongiorno un ca a tutti quanti, sveglia sveglia! Eccoci, la domanda pregnante di oggi è: ma c'è nessuno? Davvero c'è qualcuno di sveglio? Perché io ci ho impiegato pochissimo ad arrivare al lavoro, però ho trovato gli operatori ecologici che erano già pronti, che erano già attivissimi, quindi li salutiamo tutti quanti, sicuramente c'è gente e mi state anche scrivendo al 393 7366 170, c'è gente sveglia. Alberto scrive: buongiorno un ca, quindi è sul pezzo. Sonia: buongiorno Elisa. Sentiamo anche qualche altro messaggio, ma buongiorno.
1: Buongiorno principessa Elisa, buongiorno a tutti, buon lunedì. E anch'io faccio parte di quelli che non fanno ponte oggi. Auguro una buona giornata a tutti e un buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Che domani facciamo un'altra pausa e poi avanti fino a quest'estate, alle ferie. Buongiorno a tutti, a Stefano, ciao ciao.
0: Ciao, ma buongiorno anche a te. Allora ragazzi, domanda di oggi: ma siete al lavoro, state andando in gita, cosa state combinando? Sveglia alle 6:11 del mattino del lunedì, prima giornata di giugno. Geolocalizzatevi, ditemi: Elisa, sono qui, ti sto ascoltando da e sto andando, puntini puntini puntini.

C'è qualcuno in questa mattinata? Ma sicuramente sì. Allora buongiorno un caro ragazzi a tutti coloro che stanno lavorando, a tutti coloro che stanno andando in qualche luogo particolare, ma anche coloro che sono partiti. Ne ho visto qualcuno con la roulotte, qualcuno col camper che stanno andando a farsi un bellissimo giro nonostante il tempo. Allora vi ho detto, geolocalizzatevi, ditemi sto andando a, per quello sono sveglio alle 6:15 del mattino. Ma che trauma ragazzi. Allora buongiorno Elisa, buongiorno un caro, uno dei pochi intimi presenti, lui è Giorgio. Tanti sicuramente portano a spasso anche il proprio cane, quello non c'ha l'orario, non c'ha la giornata di ponte, quello c'ha le sue esigenze. Poi buongiorno, sono Silvia, rientro oggi dal lavoro dopo 5 giorni di ferie terribile. Sì, sono in macchina da Treviso verso Pordenone. Buon lunedì di ponte a tutti. Voi invece dove siete diretti? Perché siete svegli alle 6:15 del mattino, ragazzi? 393-7366-170, sono curiosa. Vuol dire che siete poveri come me o che avete un Paolo Zippo in vacanza pure voi? Probabile. Radio Bella e Monella.

0: con Ombrelloni. Ma che canzone per l'estate meravigliosa. Allora ragazzi, perché siete svegli adesso, cioè localizzatevi, ditemi dove siete diretti, che state facendo. Giornata difficilissima oggi. Buongiorno anche a Elisa, sveglia perché devo sistemare quello che è rimasto del mio giardino, perché ieri pomeriggio 40 minuti di grandine ha distrutto tutto, auto compresa. Luisella, oh Luisella, mi dispiace tantissimo. Guarda, io ci sono passata qualche anno fa, quindi ti posso capire benissimo. Anch'io avevo la macchina completamente distrutta, in realtà tutta la mia famiglia, ci siamo trovati senza auto, è stato un disastro. E quindi abbracciamo tutti coloro che hanno avuto dei disagi grandissimi da parte della grandine, per le coltivazioni, per le case, abitazioni. Quindi forza e coraggio Luisella, mi raccomando. Sentiamo lei, buongiorno Unca.
1: Buongiorno Unca. Elisa, sono svegliata così tante ore che al momento mi è venuta una voglia incredibile di tortellini con la panna e non dico altro. Anche perché è cominciata una settimana veramente terrificante.
0: Delirio.
1: Che prevede due cene di classe, due cene di fine sport, il ballo di fine medie del mia figlia più piccola,
0: pure,
1: che ha anche le finali di ginnastica, l'altro mio figlio le finali con annessa cena di calcio. No, io arriverò a fine settimana che peserò 400 kg in più.
0: Che disastro.
1: Sarò ancora più povera. Non lo so se la prossima settimana ci sentiremo, ti assicuro che proprio non lo so. E tra parentesi, è l'ultima settimana di scuola.
0: Eh sì,
1: cioè, dramma.
0: Quindi poi i tuoi figli gireranno per casa tutto il giorno, dormiranno fino alle 11 del mattino e tu un po' li invidierai, lo so. Allora Paola da Villafranca di Verona dice: buongiorno Unca, è da un anno e mezzo che non lavoro più, solita camminata mattutina, io penso che sia in pensione, uno dei pochi fortunelli. Allora ragazzi, geolocalizzatevi, ditemi chi siete, da dove ci state ascoltando, dove siete diretti, se state andando al lavoro, se state andando in qualche luogo di villeggiatura, se state tornando dal lavoro perché avete fatto il turno di notte. 393-7366-170. Stanno arrivando una valanga di messaggi, poi pian piano do spazio anche a voi.
2: Radio Bella e Monella.

0: in autostrada e a fare un viaggetto in quelle di provincia di Rovigo, un paesino provincia di Rovigo, e poi si ritorna qua in zona e andiamo a vedere anche se anche da quelle parti hanno sì. fatto dei danni. Mamma mia, che danni hanno fatto in giro,
1: la grandine, sì,
0: guardavano
1: sì,
0: i social e sentivo ieri sera e mannaggia, quel brutto tempo ha fatto solo danni. Buongiorno a tutti, buongiorno caro Stefano, ciao.
1: Buongiorno anche a te, sì, l'abbiamo detto, il problema anche di quando fa tanto tanto caldo e poi si scatenano questi temporali che sono disastrosi e fanno un sacco di danni. Sentiamo lui, buongiorno.
2: Operativo dalle 4:30, consegna pane, niente ponte. Buona giornata a tutti, ciao.
1: Salutiamo anche tutti i pasticceri, i panificatori, tutti coloro che stanno lavorando incessantemente anche durante il periodo di feste. Allora, geolocalizzatevi, 6:30 del mattino, che ci fate svegli? State andando in qualche luogo particolare oppure siete al lavoro? Piccola pausa e torniamo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia. Sul 244.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: casa con buon vento, apre alla grande con una canzone che sa d'estate, nonostante sia ripiombato il frescolino e poi tra l'altro tempo uggioso anche oggi. Adesso io non sono ferrata sulle previsioni, però mi par di capire che non sarà una grandissima giornata, non sarà un gran ponte. Nonostante questo, sono tantissimi in questo primo giugno che stanno partendo, che stanno raggiungendo qualche località balneare o magari qualche località di villeggiatura, ma tanti sono anche al lavoro, e quindi vi sto chiedendo di geolocalizzarvi. Ditemi da dove ci state ascoltando, chi siete e perché siete svegli a quest'ora del mattino. Sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno Elisa. Ciao. Io sto andando a casa, sono smontante dalla notte, penso che andrò a letto e ci vedremo verso le 4.
0: Ci sta.
1: Il pomeriggio, per incominciare.
0: E allora nel tuo caso non buongiorno un ca, ma buonanotte un ca. Ci sta tutto.
2: Buongiorno ca a tutti, qua Giordano da Treviso. E anche oggi col volante in mano
0: si
2: va a consegnare col camioschi. E avanti fino alle 4. Dalle 4 alle 4 anche oggi.
0: Una bella giornata.
2: Ma domani sono a casa, si riprende. Mercoledì. Ciao a tutti.
0: Dai, quindi settimana corta anche per te. Poi ciao bellissima, addirittura bellissima, grazie. Direzione tessera per lavoro, Gigio, buon lavoro anche a te. Ma ragazzi, oggi lo so che è il primo giugno, lo so che è una giornata piuttosto complicata per tantissimi, lo so che se siete svegli siete al lavoro, ma allora cantiamoci su. Arrivate come sempre il momento della canzone sotto la doccia, dove protagonisti siete voi, quindi io vi faccio sentire una bellissima canzone, un successo che conoscete tutto dall'inizio alla fine. Mandatemi un bel messaggio vocale, oggi ci scateniamo così, scateniamo anche la rabbia per la grandine, la rabbia di perché siamo al lavoro, tutto quello che volete. E quindi mi mandate un bel messaggio al 393 7366 170, dove dovete cantare "Hanno ucciso l'uomo ragno". Dai che ce la cantiamo insieme.

0: 92, ci sentiamo tutti un pochino più vecchi? Direi di sì. 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno, la sentite la doccia, abbiamo cantato tutti quanti, sono arrivati un sacco di messaggi, dai che ne sentiamo qualcuno. Ciao.
1: Fate cosa con una novità, il fuoco di cura Simon Maura, che i cannoni hanno fatto bang, hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse vai, la vai, pubblicità vai. Hanno ucciso l'uomo ragno, non sa benché perché. Ciao!
0: Ciao! Brava, bravissima! Non è stata l'unica, sentiamo lei!
2: Chi sia stato non si sa. Anche quelli della mala, forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, che si sa per... Buona giornata a tutti!
0: Anche a te buongiorno un caro!
3: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
0: Sì.
3: Buongiorno un caro!
0: Stiamo
3: andando a lavorare precisamente a Mussolette. In una villa.
0: Come in una villa?
3: Buongiorno un caro, ciao a tutti.
0: Ma come sarebbe in una villa? Voglio sapere qualcosa di più. Cioè vai a far tipo le pulizie oppure vai a fare qualche evento particolare? Raccontaci. Poi abbiamo chi invece si è dato alle licenze poetiche. Un applauso a lei, eccola.
4: Col mal tempo io mi bagno e parolaccia volontà, voglio solo andare a casa sul divano col ciobar.
0: Sì, sì,
4: col
0: sì.
4: Mal tempo io mi bagno, vaffanculo a volontà.
0: No! Grazie per questa versione meravigliosa che merita anche un applauso. Brava, brava, brava. E con questo possiamo archiviare anche la canzone sotto la doccia.
5: Radio Bella e Monella.

0: Cose con buio davanti su Radio Bella Manella, qui a Buongiorno un Ca, con me Elisa in solitaria. Allora, lei che deve andare in una villa ci spiega cosa va a fare.
1: E in questa villetta,
0: sì,
1: sono la tuttofare, diciamo, da fare le pulizie e a tenere i bambini. Ha un bellissimo lavoro. Impegnativo,
0: sicuramente, quindi buon lavoro.
2: Buongiorno un Ca, io sto andando a lavorare, sono
0: eccola
2: in
0: qui.
2: Macchina,
0: forza,
2: in giù ho la collega di merda,
0: no,
2: stamattina,
0: no.
2: Buongiorno un Ca, proprio buongiorno.
0: A lei pesa un sacco andare a lavorare, ti trovi il collega antipatico, ma no.
3: Buongiorno un Ca a tutti, anche per me è smontante dalla notte. Quindi buonanotte a me e un buongiorno a tutti voi. Ciao da Salvo. Da
0: Ciao
3: Vicenza.
0: Salvo, buon lavoro. Poi buongiorno Max del Trentino. Oggi si lavora, per fortuna, dice. Grazie a tutti, siete fantastici.

fantastici, buongiorno, poi dice complimenti per la stupenda voce, io ti ringrazio moltissimo ma sto facendo tantissima difficoltà, sarei rimasta a letto pure io. Buongiorno, dice, ci sono anch'io, presente dalle 5, buona giornata, grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Cristina, bar Amira Amira di Venezia, quindi ragazzi, buona giornata a tutti coloro che hanno attività, ristoranti, pasticcerie, bar, panifici, coloro che hanno esercizi commerciali che sono aperti, anche i negozi, ma quelli si svegliano un pochino più tardi e aprono più tardi. Che ragazzi, che ci fate in giro? Come mai siete alle 6:54 svegli, belli, pimpanti? Siete al lavoro? State andando in qualche luogo particolare? Ancora pochi minuti per interagire con noi al 393 7366 170. Intanto arriva Neffa dal 2007 con Passione.

0: ci sono anch'io, ma volevo dire a quella che ha detto che lavora con la collega un po'. Ma non pensa che la collega la stia ascoltando? Vabbè, pazienza, viva la sincerità che vuoi che ti dica. Poi è tutto in anonimato, quindi non si può sapere se uno non riconosce dalla voce, ma ci sono tante voci simili. Saluto anche Adriano. Allora ragazzi, piccola pausa, poi fra pochissimo torniamo insieme. Se ci siete, come si suol dire, battete un colpo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 7:03.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, questa mattina sulla A1 ci sono rallentamenti fra Calenzano e il Bivio con la A1 variante a causa di un veicolo in avaria in direzione di Bologna. Coda di 1 chilometro tra Bivio A1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte a causa di un incidente in direzione di Firenze. Veicoli scortati invece fra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sulla A12 veicoli scortati fra Santa Severa e Cerveteri Ladispoli. Vento forte sulla A27 fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Buon viaggio!
5: Avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Oggi faccio il testimonial buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questo lunedì particolare, prima giornata di giugno, tempo uggioso, ha fatto disastri in giro, gente che va a lavorare, ce n'è qualcuno? Sì, pensavo di essere da sola, sola e abbandonata, già Paolo Zippo mi ha abbandonato, sono Elisa, mi presento perché si fosse sintonizzato per questa primissima volta. E allora ragazzi, noi ci chiamiamo Buongiorno Unca, tutti parlano di colazioni alle 7 e 9 del mattino, no, noi siamo diversi, noi vogliamo essere controcorrente come sempre. Partiamo da una ricerca che è uscita proprio in questi giorni, Astra Ricerche 2026 per Unione Italiana Food, ci dice che la carbonara, ragazzi, è la pasta preferita dagli italiani con il 46% delle preferenze. Poi sul podio troviamo altri condimenti, gli spaghetti alle vongole per esempio, gli spaghetti al ragù, mamma mia che roba buona. E la classifica conferma questo forte legame degli italiani con la tradizione, con la pasta, con piatti celebri tipo la matriciana, il pesto genovese, la cacio e pepe, la pasta alla norma, quella con le melanzane fritte, buonissima, le pennette all'arrabbiata, le orecchiette con le cime di rapa, buone buone buone. E allora noi oggi non parliamo di brioche, non parliamo di cornetti vari e di colazioni, ma parliamo di pasta e parliamo di condimenti. Oggi facile facile, vi chiedo qual è il vostro condimento per pasta preferito, quello che mangereste anche alle 7:10 del mattino. 393-7366-170, scatenatevi!
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Cara Elisa, buongiorno.
1: Brava.
0: No, non sei sola.
1: No, no.
0: Anche io sono al lavoro. In questa uggiosissima giornata, però abbastanza fresca. Buon lavoro, cara.
1: Buon lavoro anche a te, forza e coraggio. E allora oggi ho detto andiamo controcorrente, non parliamo di colazione a quest'ora del mattino. Noi siamo già avanti. Parliamo di questa ricerca di Astra Ricerche 2026 per Unione Italiana Food, che dice che la carbonara è il piatto di pasta preferito dagli italiani, seguito dagli spaghetti alle vongole, dagli spaghetti al ragù e tutte queste cose buonissime. E allora vi sto chiedendo, dai, qual è il vostro condimento di pasta preferito, quella pasta che mangereste anche alle 7:13 del mattino? Abbiamo Massimo che mi scrive: ciao Elisa, pasta al tonno con un po' di cipolla, semplice ma sempre gradita. Sono quelle cose facili, sono quelle cose di solito salva pranzo, salva cena, uno nella schiscetta anche oggi per andare al lavoro. Cosa si mette? Un po' di pasta con un po' di tonno e morta lì. Allora ragazzi, il vostro condimento per pasta preferito, lo so che è presto ma noi siamo già avanti come sempre. 393 7366 170. Beh, sapete che io una bella carbonara a quest'ora me la mangerei pure, perché no?

0: classifica dei piatti di pasta più amati dagli italiani, al primo posto troviamo la carbonara, al secondo gli spaghetti alle vongole, al terzo posto gli spaghetti al ragù e poi troviamo al quarto posto la matriciana, al quinto il pesto genovese, buonissimo anche quello, al sesto posto cacio e pepe, poi pasta alla norma, le pennette all'arrabbiata, le orecchiette alle cime di rapa, perché noi oggi parliamo di pasta e parliamo del condimento preferito, cioè la vostra pasta preferita, quella più buona che avete mangiato, quella che mangereste e rimangereste anche alle 7:20 del mattino per colazione. Linda scrive: ciao Elisa, io amo la pasta al ragù, però lo scorso anno in Puglia ho mangiato le orecchiette al pomodoro con la burrata, spaziali, sì, ma lì c'è la burrata, ci sono di quelle cose meravigliose da mangiare da quelle parti e quindi ti posso capire. Riccardo scrive: un buon piatto di tagliatelle al ragù di cervo anche adesso per me. E beh, buon gustaio, insomma, il ragù è sempre buono, anche di cervo, anche quello che fanno d'anatra, vabbè, io che ci volete fare, ho già fame avendo fatto colazione di tipo alle 4. Allora ragazzi, il vostro condimento per pasta preferito, quello che mangereste anche in questo momento, 393 7366 170. Che fame!
1: Radio Bella e Monella.

0: Claudio Baglioni, strada facendo, tutta da cantare. Allora, adesso 7:28 del mattino, un bel piattone di pasta per colazione. Con quale condimento scegliereste di fare colazione con un bel piattone di pasta? Raccontatemelo, dai, al 393-7366-170. Piccolo break, piccola pausa, tempo di un caffè con due bibgoli in salsa, perché no? E poi torniamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
18: Ageo!
17: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
19: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
20: Tu lascia fare, sempre polemico.
21: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
22: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
23: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
24: Perché Nova, del gusto è la prova.
25: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: aprono questa seconda parte con Buongiorno Unca con me Elisa. In questa mattinata oggi stiamo parlando di pasta. L'Unione Italiana Food, che ha detto che la carbonara è la pasta preferita dagli italiani, vi sto chiedendo qual è la vostra pasta preferita, semplicemente al 393 7366 170. Lo so che sono le 7:36 del mattino, ma cosa potete pretendere da una trasmissione che si chiama Buongiorno Unca? Chiaramente noi andiamo controcorrente come sempre, quindi il vostro condimento di pasta preferito al 393 7366 170, ma è anche una cosa da raccontarvi.
1: Messaggio promozionale.
0: Eh sì, perché mercoledì 10 giugno non prendete impegni, noi ci prendiamo avanti con il calendario, preparatevi a tirar fuori la voce, a cantare con noi, perché Radio Belle Monella sarà al Naviglio di Padova per il Karaoke World Record a partire dalle ore 21, il cuore della movida padovana, con un sacco di localini, un sacco di cose, cocktail da bere, ma soprattutto tante emozioni da vivere con la nostra radio, perché l'unica regola sarà cantare a squarciagola tutte quante le canzoni, le hit che ami, i ritornelli che sai a memoria, tutte le canzoni che ti fanno ballare, urlare, battere il cuore. Allora mercoledì 10 giugno saremo noi a Padova al Naviglio a partire dalle ore 21 per il Karaoke World Record, non mancate.
1: Radio Bella.

0: Loredana Bertè con Non ti dico no su Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare, la radio che vi fa venire anche la colina, perché stiamo parlando di pasta. Secondo questa ricerca, la pasta alla carbonara è la preferita dagli italiani, ma io vi ho chiesto: ma è davvero così? Cioè, è la vostra preferita oppure amate altri condimenti? Davide scrive: per me la carbonara oppure arrabbiata. Beh, il condimento all'arrabbiata sicuramente è uno dei più gettonati. Poi devo dirvi, anche magari la pasta con radicchio o con determinate verdure magari di stagione può essere apprezzabile, anche se siete in dieta per la prova costume, perché sapete che non va demonizzata nemmeno la pasta asciutta. Allora, stiamo parlando in questa mattinata di pasta, di condimento per pasta, il vostro preferito. 393 7366 170, quello che mangereste anche adesso in questo momento per una colazione bella strong.
1: 393 73 66 170.

0: Fritz con Battito. A proposito di pasta, c'è chi ci dice: Riccardo, spaghetto al pomodoro forever, piatto preferito tagliatelle con i piselli. Michela dice: io stamattina mi sono mangiato un bel quarto di pizza avanzato ieri sera con bresaola, rucola e grana, una bontà, brava, brava. Questa io la chiamo colazione dei campioni. A parte che io, un'amica una volta, mentre eravamo in vacanza, si è mangiato l'arancino, si mangiava gli arancini con il ragù la mattina, tra l'altro freddi, quelli avanzati del giorno prima, quindi ci vuole coraggio, assolutamente, bravissima. Comunque, a proposito di pasta, condimenti per pasta, adesso che va tanto la pasta fredda perché dovrebbe esserci l'estate, lo so che è il primo giugno e non sembra che sia così, tuttavia se voi fate la pasta fredda ci mettete un po' di rucola, ci mettete un po' di pomodorini, un po' di formaggio, avete fatto un piatto buonissimo. C'ho già l'acquolina, ho fame, per fortuna c'è Giuseppe Ketz. Eh sì, c'è l'oroscopo anche oggi, una sveglia canterina, diciamo così, perché abbina ad ogni segno zodiacale un genere musicale. Ariete, hai il ritmo nel sangue, la tua sveglia mattutina deve essere bella rock. Toro, la musica è per te una valvola di sfogo per le emozioni più profonde. Nella vita passi dal rock al pop. Gemelli, sei fan delle canzoni che celebrano i sentimenti o che raccontano questioni sociali, il cantautorato fa per te. E andiamo al Cancro, ami rifugiarti nel passato, passi da Mina agli Equipo 84, passando per Rita Pavone. Leone, sei un cantante, ti piace, tu lo segui ovunque, la musica ti piace tutta. Andiamo alla Vergine, non puoi vivere senza musica, anche se quando parte la dance, quella anni 80, non riesci più a stare seduto sulla sedia, quindi parti e balli a manetta. Bilancia, sei una persona romantica e spesso malinconica, cerchi canzoni con testi significativi e che possano strapparti una lacrimuccia. Scorpione, cuffie, volume alto e ogni pensiero passa, la musica, le grandi hit dagli anni 2000 ad oggi. Sagittario, la noia non fa per te, ecco perché riesci a spaziare dalla trapa alla new age in un solo pomeriggio. Andiamo al Capricorno, tu cerchi una vita tranquilla, un po' come Tricarico, però per te un po' di classica o jazz non manca. Acquario, sei un segno creativo, vivi la musica in ogni attimo della tua vita, pop, rock, metal, quando è musica vale tutto. Terminiamo con i Pesci, appena esce un tormentone estivo diventa subito il brano del momento, anche se sei ancora legato alle canzoni dei cartoni animati. Romanticone!
1: Radio Bella e Monella.

0: vale anche per il piatto di pasta. Allora stanno arrivando di quelle cose pazzesche. Sentiamo.
1: Buongiorno, Ciao. Kai, Elisa. Allora, intanto brava, grazie, da sola, grazie, così presto. L'altro pelandrone di uno zippo
0: in vacanza,
1: dai, merita anche lui, intanto sì, così bene, dai. Boh, come pasta io penso in assoluto di adorare, proprio la mangerei a qualunque ora del giorno o della notte, il pesto alla genovese. Mangerei anche adesso, anche perché ho fatto colazione alle 2:30 per essere a lavorare,
0: e ci sta,
1: prima delle 4, quindi non ci starebbero male due troppi o due linguine al pesto. Però poi mi piacciono tutte, c'è carbonara sempre, matriciana, gricia, cacio e pepe, qualunque. Però il pesto.
0: Il pesto alla genovese. Saverio invece ci salva la vita con un piatto tipico reggino. Allora dice: buongiorno belle monelle, il miglior condimento è sugo cotto in pentola di terracotta 3-4 ore, perché sapete che alcuni sughi, ma anche il ragù, si devono cuocere in tantissime ore. Ossetti di maiale, pancetta con osso, salsiccia, pasta fatta in casa con acqua e farina. Questo dice un piatto tipico reggino, ma mi hai convinto. Saverio, guarda, andrei subito a mangiare questo piatto di pasta. Voi invece, condimento di pasta preferito? Viola Valentina adesso con

0: 1979, Viola Valentino con Compromesso, Radio Bellemonella, qui a Buongiorno Unca con me, Elisa in solitaria. Adesso noi ci prendiamo una piccola pausa, poi voltiamo pagina. Parliamo di percorsi, parliamo di cammini che possiamo consigliare anche in queste giornate di festa.
1: Radio Bellemonella.
2: Buongiorno
3: Unca. Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Più Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 8:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Ester Oletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Lo sport, Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio allo sprint per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo,
7: certo. Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.

Buongiorno anche in questa terza ora con me, Elisa. Oggi mattinata in cui raccontiamo un sacco di cose. E beh, parliamo di cammini, parliamo di passeggiate che si possono fare in Italia, perché è uscita la classifica di All Trails, piattaforma digitale che sulla base delle recensioni di tutti quanti gli utenti e di tutta la community ha stilato una classifica dei sentieri più belli e più amati d'Italia. Chiaramente, se nelle vostre città, sulle vostre colline, o se avete fatto qualche percorso bello nel vostro territorio oppure in Italia, volete suggerirlo per qualche gita fuori porta, potete farlo al 393 7366 170. In quest'ora parliamo proprio di questo, cioè i sentieri più belli, quelli che consigliamo di fare una bella camminata. All'ottavo posto c'è il sentiero azzurro, che è questo percorso costiero bello panoramico. Siamo nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, quindi unisce tutti quanti i borghi gioiello che troviamo in Liguria, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore, quindi un bellissimo percorso. Al settimo posto invece c'è il Monte Bianco, ma fra poco ne parliamo in dettaglio, uno dei trekking più famosi, da Courmayeur a Rifugio Bonatti. Voi volete consigliare qualche camminata, qualche passeggiata? 393 73

Zero assoluto con sei parte di me. Stiamo parlando di questa classifica che è uscita da Alltrails, la piattaforma digitale che è sulla base delle recensioni di tutti quanti gli utenti ha stilato quelli che sono i cammini, i sentieri più belli da percorrere durante il periodo estivo d'Italia. All'ottavo posto il sentiero azzurro, quindi siamo proprio nella zona delle Cinque Terre. Al settimo posto il Monte Bianco, uno dei trekking più famosi al mondo, da Courmayeur al Rifugio Bonatti. Magari qualcuno di voi l'ha anche fatto. Al sesto posto troviamo la costiera amalfitana, il sentiero degli dei, anche questo molto suggestivo, a ridosso della costa, sicuramente un locus amenus come lo chiamavano i latini. Al quinto posto invece andiamo ad uno dei simboli di Cortina d'Ampezzo, le Cinque Torri, uno dei trail, una delle camminate sicuramente da fare. E invece al quarto posto troviamo, quindi dalle Dolomiti andiamo in Sicilia, con l'Etna, il sentiero dal Rifugio Citelli arriva alla grotta Serracozzo. È un tunnel bellissimo di scorrimento lavico che è stato creato durante un'eruzione nel 1971. Se voi conoscete o nel vostro territorio ci sono delle camminate, delle passeggiate che vi sentite di consigliare, sta arrivando anche qualche messaggio. Continuate a dircelo, poi do spazio anche a voi al 393-7366-170. Fra poco scopriamo anche chi c'è nella top 3 dei percorsi, delle passeggiate consigliate da fare in Italia.

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ho letto il mondo può essere infinito. Se respiriamo lo stesso respiro.

0: curare ma anche consigliare qualche sentiero, quello che sta facendo anche All Trails, questa piattaforma digitale che ha raccolto tutte le preferenze e le recensioni della community, ha stilato questa classifica dei sentieri più belli e più amati del nostro paese d'Italia. Io ho detto, se ne avete fatto qualcuno, se ce n'è qualcuno sul vostro territorio e volete consigliarlo, fatelo al 393 736 170. Nella top 3 dei sentieri più amati e più belli, al terzo posto ci sono le Tre Cime di Lavaredo, che è sicuramente uno di quei sentieri che vanno fatti almeno una volta nella vita. La partenza da Bisurina, poi a Auronzo di Cadore c'è il rifugio Auronzo e poi si fa l'anello attorno alle Tre Cime. Io l'ho fatto un bel po' di tempo fa e sono rimasta estasiata, innanzitutto perché c'erano tipo 9 gradi, ero in calottiera, poi quando rientrava il sole però e ci si fermava, che freddo, però la natura che in questo anello cambia, e io sono rimasta, non so, mi si è riempito il cuore davvero. Poi il giro del Sasso Lungo e Sasso Piatto, anche questo bellissimo giro che ho fatto qualche anno fa, ricopre il secondo posto, quindi in Val Gardena siamo, sentiero meraviglioso come quello del Parco Naturale delle Odle in Alto Adige, quindi questi due sentieri se la giocano al secondo posto e sono due luoghi stupendi. Al primo posto invece il sentiero più amato dagli italiani è un sentiero che ha avuto qualche problema nel corso di questi ultimi anni, perché è interessato da overtourism, come dicono i bravi, ed è quello del Seceda, che è meraviglioso. Siamo a 2500 metri ai piedi proprio del gruppo delle Odle, con Santa Cristina, Ortisei ai piedi, e poi si sale ed è un luogo stupendo, è uno di quei paesaggi secondo me che ti lasciano senza fiato. Allora, se volete suggerire qualche percorso, qualche sentiero che si trova sul vostro territorio, qualche sentiero che voi avete fatto e dite, sai che c'è, lo consiglierei a qualcuno, fatelo al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ragazzi, con Ragazza Magica stanno arrivando diversi messaggi su sentieri che andate a consigliare. Flavio non aveva capito il sentiero numero uno di questa classifica, è quello del Seceda. Siamo sul gruppo delle Odle, è un percorso bellissimo, di solito si prende la funivia e si fa il percorso un pochino più facile, però ce n'è da camminare. Arrivi proprio sulla cima della montagna, dove c'è anche un bellissimo rifugio, costa tutto tantissimo, però insomma è molto bello, il paesaggio è mozzafiato, anche perché ti trovi, se uno va su fino in cima, ti trovi con due paesaggi completamente diversi da ammirare, quindi è una delle meraviglie, secondo me, una di quei percorsi belli che anch'io suggerirei. Walter invece dice i 4000 e passa gradini da Valstagna a Foza, anche questo dice io lo consiglio come sentiero, come passeggiata da fare. Rossana, l'oasi di Valle Vecchia a Caorle, Brussa, in estate ci vado, anche qui è un luogo naturalistico molto importante dove ci sono e si snodano tantissimi sentieri. Se volete consigliare qualche sentiero, qualche camminata da fare, fatelo adesso al 393 7366 170. Tempo di un caffè, poi torniamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camst Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
14: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Flamenco Paranoia su Radio Belle Manella. Buongiorno Unca, con me Elisa abbiamo parlato e stiamo parlando di questa classifica uscita di All Trails, quella piattaforma che dà un consiglio sui sentieri più belli d'Italia, e l'ha fatto stilando appunto una classifica sulle recensioni dei della community. All'ottavo posto il Sentiero Azzurro, quindi siamo sulle Cinque Terre. Al settimo posto il Monte Bianco, da Courmayeur a Rifugio Bonatti. Al sesto posto la Costiera Amalfitana col Sentiero degli Dei, molto suggestivo. Al quinto posto c'è Cortina d'Ampezzo con il Sentiero delle Cinque Torri. Al quarto il sentiero che da Rifugio Citelli conduce alla grotta Serracozzo, quindi siamo sull'Etna in questo percorso che è stato scavato proprio da un'eruzione del 71. Al terzo posto troviamo il giro sulle Tre Cime di Lavaredo, bellissimo anche questo. Al secondo posto il giro del Sasso Lungo e Sasso Piatto, tra l'altro una parte, se non sbaglio, era un po' franata qualche tempo fa. E al primo posto troviamo il Seceda, e salutiamo anche Vittorio e Miriam che dice: noi ci siamo stati, posto meraviglioso. È vero, assolutamente. Quindi vi sto chiedendo e stanno arrivando diversi consigli sui sentieri. Io potrei consigliarvi, se volete un sentiero in collina, c'è il Sentiero delle Vedette che parte da Col San Martino, arriva volendo fino alla località di Soligo, quindi sono proprio sul mio territorio. È un sentiero in alcuni punti tosto, molto bello dal punto di vista naturalistico, sei in mezzo al bosco, vedi le colline, quindi è un sentiero che anch'io consiglio. Se volete suggerire qualche sentiero, qualche camminata che avete fatto e che vi è piaciuta particolarmente, fatelo al 393 7366 170. Attenzione, perché fra poco si gioca anche con Rumorazzo.
1: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: immobile. Per fortuna abbiamo i nostri ascoltatori che sono dei camminatori provetti o quasi. Lei consiglia un percorso?
1: Ah, non c'è storia. Il sentiero più bello di tutti, quello proprio da fare
0: sempre,
1: ogni occasione, è quello dal letto al divano.
0: Sì,
1: assolutamente migliore. Scherzi a parte, per chi magari non è esperto camminatore, io consiglio sempre il sentiero che da Zuppa di Cadore va al Rifugio Venezia. All'inizio è un po' in salita, poi tutto pianeggiante con dei panorami fantastici. Mi ha fatto venire voglia di tornare.
0: È vero.
1: Ecco, ho trovato cosa fare uno dei prossimi weekend.
0: Così abbiamo dato un bel consiglio, ma adesso siamo pronti per giocare col Rumorazzo. Vai con la sigla.
2: Il Rumorazzo.
0: Eh sì, come funziona? Facilissimo, vi facciamo sentire un rumore o un suono, in questo caso è un suono, e voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta. Siamo pronti? Vai!

0: un pochino questa bellissima melodia. Allora ragazzi, siete chiamati ad individuare qual è il rumorazzo perfetto al 393 7366 170. Occhio che l'errore è dietro l'angolo, eh?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ineri per caso, sentimento, pentimento, chissà se ci avranno messo un po' di sentimento anche i nostri ascoltatori con il rumorazzo di oggi, se avranno indovinato o non avranno indovinato. Io l'ho detto che l'errore è sempre dietro l'angolo. Sentiamo qualche messaggio che ci è arrivato, va?
1: Il violino di Tecla in Ape Maia.
0: No, non è il violino, né di Tecla né di qualsiasi altro luogo.
2: Ciao, secondo me è un violoncello. Luisella Treviso.
0: No, Luisella, anche lei dice provo col violoncello perché mi sembra meno acuto del violino, ma tanto, dice qualcuno, sono sfigata e quindi amen. Eh no, niente gloria eterna per chi ha detto il violoncello, perché il violoncello è molto più grande, ha un suono molto più basso. Il contrabbasso, c'è chi ha scritto, no, neanche il contrabbasso. Archi, troppo generico, però abbiamo individuato la famiglia. Sentiamo qualcuno.
3: Buongiorno, secondo me è la viola, potrebbe essere la viola, Enrico da Treviso.
0: Sì, sì, sì, ci siamo, è proprio la viola, lo strumento è la viola, anche Moreno.
3: Buongiorno, secondo me è la viola, potrebbe essere la viola, Enrico da Treviso.
0: Sì, sì, sì, ci siamo, è proprio la viola, lo strumento è la viola, anche Morena, anche Alice, anche Mari.

0: aggiudica la gloria eterna, quindi una giornata di fortuna a tempo, perché dura 24 ore, non di più. Bravi, bravi comunque. Malika Ayane con Animali Notturni.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ragazzi, Gianni Morandi con Volare, quasi in chiusura della nostra puntata di questa terza ora di Buongiorno Ca, e fra poco ci sono ancora io perché non c'è Monica nemmeno oggi. Prima del rumorazzo stavamo parlando di questa piattaforma digitale che sulla base delle recensioni della sua community ha stilato la classifica dei sentieri più belli, e quindi vi ho detto, se avete qualche sentiero da consigliare per qualche passeggiata, qualche gita fuori porta da qui ai prossimi fine settimana, fatelo pure al nostro numero, e lui ci dice questa cosa qui.
1: Ciao Elisa,
0: ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Ca.
1: Alessandro, ciao. Niente, io c'è da buon friulano ti direi che nella mia regione ce ne sono tante passeggiate,
0: sì.
1: Però non te ne dico neanche una per il semplice motivo che poi vengono i turisti,
0: sì,
1: e lasciano sporco, lasciano il disastro, e non mi pare una cosa tanto giusta andare per boschi e lasciare tutto sporco, immondizia in giro per i sentieri.
0: Sì, quello
1: meglio,
0: sì,
1: che se ne stiano a casa sua,
0: a casa e basta,
1: che è molto meglio. Ciao.
0: Ecco, questa è una buona regola, al di là di lui che non ci vuole consigliare neanche un percorso, ve ne consiglio uno, al Friuli Venezia Giulia c'è quel percorso facile da fare con il ponte tibetano volendo, che è proprio sul lago di Barcis, anche questo è un bel luogo, poi vi potete fermare, ci sono un sacco di localini anche per mangiare, per ristorarsi un pochino. Detto questo, sì, quando uno si muove, quando uno cammina, buona regola è se mangiate il panino, la carta, di non lasciarla, ma insomma sono regole che conosciamo tutti quanti, assolutamente, ma bisogna rispettarle. Così chiudiamo quest'ora e fra pochissimo di nuovo insieme cambiamo argomento, parleremo di nomi. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Ca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
9: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora, le 9 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Ester Oletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Caporalato a Milano per costruire il nuovo consolato americano in piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio Bergamo Ulas Demir, il manager turco di Kadel, stava per fuggire a Istanbul. Lo sport MotoGP Gran Premio d'Italia al Mugello doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non posso.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Bella e Monella, tutti.

Flash da Dio apre la nostra quarta e ultima ora con me, Elisa. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti chi si è sintonizzato in questo momento, in questo primo giugno, giornata un po' particolare perché tanti fanno ponte, tanti sono a casa, tanti invece sono al lavoro, li abbiamo sentiti anche di primo mattino, tanti sono tornati dal lavoro e stanno sonnecchiando. Perché no? Dai che si apre anche lo spiraglio di sole, ma speriamo, quant'acqua è venuta giù in questi giorni. Un sacco, soprattutto ieri. Allora, prima in quest'ora ci sarà la canzone che fa, quindi iniziate anche a pensarci, ma parliamo di cambiamento di nome. Facciamo una sorta di gioco, perché Nicolas Cage, voi lo sapete, in realtà lui si chiama, questo grandissimo attore che conosciamo, si chiama Nicolas Kim Coppola ed è nipote del regista Francis Ford Coppola, cugino di Sofia Coppola, insomma è ha le mani in pasta nel mondo del cinema di famiglia. Però lui ha voluto e ha deciso di cambiare nome, quindi di farsi chiamare da tutti Nicolas Cage, perché non voleva essere collegato a questa famiglia, non voleva fare il raccomandato di turno, come si suol dire, e non voleva quindi vivere all'ombra della sua famiglia. E allora oggi facciamo un gioco, oggi cambiamo nome tutti quanti, oggi cambiate nome, non vi chiamate, non so, Pino piuttosto che Carlo, piuttosto che Anita, piuttosto che Elisa come la sottoscritta, ma scegliete un altro nome, vediamo cosa salta fuori al 393 7366 170. Dovete completare la frase: oggi cambio nome, non mi chiamo Elisa ma mi chiamo Elena. Forza, 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: vivo.
1: Fabri Fibra con Vivo. Oggi facciamo un gioco, cambiamo tutti quanti nome, non vi chiamate più, non lo so, per me quanto riguarda Elisa o per qualcun altro altri nomi, ma vi chiamate in un'altra maniera. Facciamo come Nicolas Cage. Rossana per esempio ci scrive: i miei genitori mi mettevano più di un nome, io ne avevo tre, ho tenuto il primo, però ha detto a me sarebbe piaciuto Marisol o Gladys, anche questi sono due nomi particolari. Poi invece abbiamo Gianluigi, dice: oggi mi chiamo Matteo, mi è sempre piaciuto quel nome, invece i miei hanno deciso Gianluigi, che non mi è mai piaciuto. Magari era l'unione dei due nonni, sapete che una volta si faceva. Se avessi avuto un figlio l'avrei chiamato Matteo, invece ho due figlie, quindi mai una gioia. Allora ragazzi, oggi cambiamo tutti quanti nome per un giorno, per un'oretta, come vi volete chiamare. 393 7366 170, il numero anche per richiedere una canzone, quindi fuori le voci, cantate un pezzettino con un messaggio vocale, chiaramente cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Avete 6 minuti per confezionare il vostro messaggio, vediamo chi è il più veloce, perché verrà accontentato in questo primo giugno.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: con Comuni Mortali. Oggi stiamo facendo una sorta di gioco per un giorno, per un'oretta, per pochi minuti. Cambiamo nome. Che nome vi piacerebbe? 393-7366-170. Gloria da San Pietro di Feletto dice: io oggi vorrei chiamarmi Anubi, dio dei morti e dell'oltretomba. Rispecchia perfettamente il mio mood di oggi. Anubi, beh, un nome tutto egiziano. E adesso vediamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorrei ascoltare la canzone che fa.
3: Una rosa blu sulla pelle tua, mi ricordi Londra, snobba e bionda con un filo di follia.
2: Ciao da Sonia e Chiara.
4: Ciao.

0: capolavoro dal 1982, Michele Zarrillo con Una rosa blu. Questa era la canzone che fa richiesta dalla nostra Sonia. Bella, bella canzone, davvero. Stiamo parlando di cambio di nome. Oggi cambiamo tutti quanti nome, non vi chiamate come vi hanno chiamato i vostri, battezzati i vostri genitori, ma in un'altra maniera. Per esempio, Marco da Treviso dice: oggi mi piacerebbe chiamarmi Sullivan. Bello, bello Sullivan, international potremmo dire. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo di nuovo insieme. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
12: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
13: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
14: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651. Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: Il buongiorno si vede dal mattino.
17: Buongiorno Unca!
18: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
19: Non potete perdervelo!
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: arrivato anche il nostro Antonellino Cerri con Serena Brancale, Anima e Core, Salento Guys e Nicola Fasano con Cat Cat e poi Shablo, Gue, Joshua, Tormento, ma che super banda con La Mia Parola. Attenzione che fra poco giochiamo con il vero falso telefono a portata di Zampa.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.

Marco Mazzini con Ti Vorrei su Radio Belle Monella. Siamo pronti per giocare insieme al gioco del vero e falso. Cosa succede? Vi racconto tre notizie. Queste tre notizie possono essere tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false, insomma a discrezione mia. E voi al 393-7366-170 dovete individuare la sequenza corretta. In palio quest'oggi mettiamo lo zainetto di Belle Monella. Ma andiamo subito con la sigla. Siamo pronti subito con la prima notizia. Oggi compleanno di Orietta Berti, chiamata anche il Pettirosso di Cavriago. Nella vita ha vinto 4 dischi d'oro, 2 d'argento, 1 di platino, insomma un simbolo dell'italianità. Sarà vero, sarà falso tutto quello che ho detto? Chi lo sa? Seconda notizia, parliamo di Ikea che ha lanciato una nuova iniziativa, cioè i matrimoni low cost organizzati direttamente all'interno degli store. Il progetto partirà nel mese di giugno, quindi davvero fra pochissimo. Sarà vero, sarà falso? Andiamo con l'ultima notizia. Andiamo in California. 1037 persone travestite da Marilyn Monroe hanno stabilito il nuovo Guinness World Record per il più grande raduno di sosia della diva del cinema. Sarà vero o sarà falso? Sta a voi individuare la sequenza corretta al 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Bonomi con Sei Fantastiche avranno individuato oppure no la sequenza corretta. I nostri ascoltatori, i nostri intrepidi eroi, sentiamo. Buongiorno.
1: Falso, falso, vero.
0: No, non ci siamo. Non è falso, falso, vero.
2: Graziella, per me è vero, falso, falso. Grazie, ciao.
0: No, che abbiamo qui?
2: Buongiorno, per me è falso, falso, vero.
0: No! Niente, no.
3: Cosa vuoi fare?
4: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao.
4: Le risposte sono falso, vero, falso. Buona giornata da Michele.
0: No, non ci siamo neanche in questo caso. Abbiamo invece Laura, per esempio, che dice vero, falso, vero, no. Rossana, vero, vero, vero, no. Se la giocavano in tre. La sequenza corretta era falso, vero, vero. E quindi brava la Sabri, bravo Davide da Belluno, ma il più veloce è stato Stefano da Due Ville, che poi si aggiudica la nostra t-shirt. La prima era falsa, è vero che oggi è il compleanno di Orietta Berti, le facciamo tanti tanti auguri, ma non viene chiamata al Pettirosso di Cavriago, ma viene chiamata all'Usignolo di Cavriago oppure la Marmotta di Cavriago. La seconda notizia è vera: in Svezia a partire dal 27 giugno ci si potrà sposare anche all'interno dei negozi IKEA. Mamma mia, che trovata. La terza notizia era vera: in California proprio questo fine settimana 1037 persone travestite da Marilyn Monroe in occasione del suo compleanno, è nata il 1 giugno del 1926, ieri c'è stato proprio il più grande raduno di sosia di questa diva del cinema. Quindi la sequenza era falso, vero, vero. Bravo Stefano che si aggiudica il nostro zainetto.
5: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
6: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti

una su un milione con il romanticismo. Chiudiamo queste quattro ore insieme a me, Elisa. Ci risentiamo per chi vuole domani mattina. Io ci sono a partire dalle ore 7, spero anche voi. Adesso arriva Damiano, ciao!

0: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella e Monella.
5: Fammi fare tempo, e sento la canzone che mi piace, la pubblicità.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ora le 10 in punto.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno, ecco le ultime notizie. All'Arsenale di Venezia è andata in archivio la settima edizione del Salone Nautico, 5 giorni che hanno confermato Venezia come uno dei principali hub internazionali della nautica. La prossima edizione è dal 26 al 30 maggio 27. Il sindaco Simone Venturini.
11: Il Salone Nautico in questi anni ha consegnato l'arsenale al popolo del mare, ha riportato l'arte navale a casa, il meglio della nautica internazionale, il meglio della nautica italiana, ma tante imbarcazioni tradizionali, moltissime attività, occasione di incontri culturali sui temi dell'economia del mare. Davvero il Salone rappresenta una grande occasione anche per la nostra città di tornare a parlare di mare, di acqua, di rapporto col mondo della navigazione.
10: Un nuovo avvistamento dell'orso presente nell'area dell'altopiano di Asiago è stato scoperto l'altra notte dopo alcuni giorni nei quali non si erano registrate nuove segnalazioni, avvistamenti diretti o rilevamenti con le fototrappole. Si tratta probabilmente del medesimo giovane maschio monitorato già nelle scorse settimane.
12: La biblioteca comunale di Vedelaga ha ospitato il flash mob intitolato Mille Gru per la Pace, un evento che ha visto la partecipazione attiva degli studenti della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa è stata organizzata dall'amministrazione del comune trevigiano in sinergia con l'istituto comprensivo statale nell'ambito del programma nazionale dedicato alla promozione della lettura.
10: Grazie per averci seguiti.
13: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
14: Oggi faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
16: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Annalisa con canzone estiva mette la parola inizio a quelle che saranno le nostre tre ore insieme. È lunedì, è il primo di giugno, è passato un altro mese, lo so, però questo in teoria è il mese ufficiale dell'estate, quindi c'è da essere solo contenti. Va bene, buongiorno, ciao amici, buon primo di giugno, buon ponte se state ponteando, anche se non esiste, noi lo diciamo lo stesso. Tre ore insieme fino alle 13, dove come sempre si chiacchiera insieme, andremo a capire un po' le cose successe nel mondo, magari vi siamo anche utili per qualche notizietta. Al 393-7366-170 potete interagire con noi, potete dire la vostra, avete la possibilità poi di giocare anche quest'oggi al gioco della parola misteriosa, però se ne parla alle 12, quindi insomma manca ancora un sacco di tempo. Step by step, ci piace fare così anche con la musica, in questo caso torniamo indietro di 5 anni, era il 2021, è stata la canzone che l'ha un po' lanciato nel palcoscenico dei grandi, Errove, Shakerando.

0: Ciao Radio Belle Monete del Giovanile di Jesolo, anche stamattina c'è!
1: Anche stamattina operativi, anche stamattina si lavora, vedi, tutta la gente che fa il ponte e poi ci sono anche tutte le persone che invece stanno lavorando. Va bene, maxi saluto come sempre anche a Sara che ci saluta, dice Damiano, ciao, ti sto ascoltando, buon lavoro. Beh, grazie, cuoricini anche per voi. Voi che ci state ascoltando, state facendo quella cosa del ponteare? Sì, lo so, non si usa, però a noi piace dirlo. Al 393-736-6170 potete un po' raccontarci anche quello che sarà magari la vostra giornata, se vi siete organizzati, perché ieri abbiamo parlato di viaggi, 50% in più di prenotazioni rispetto all'anno scorso questo ponte, quindi vuol dire che c'è la fresca che gira.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Io

0: Serena Brancale, Levante, Delia, tutte quante insieme con Al mio paese. Tanta gente che magari al proprio paese c'è tornato, visto il ponte, e tanta gente invece che il ponte l'ha fatto, ma quello stradale.
1: Buongiorno, anch'io da Siaco faccio il ponte, ma devo andare al lavoro.
0: Bravo, sempre operativi. C'è chi dice: ciao, noi trasporti oggi ponti a gogo da Gigio. Un saluto a tutti i trasportatori. Allora ci aggiungiamo a fare il maxi saluto al 393 736 170. Ci state un po' raccontando la vostra giornata, un po' per capire quelli che sono i movimenti, un po' per capire se anche voi fate parte di quel 50% di persone che hanno prenotato in più rispetto all'anno scorso, visto questo bel ponticello che si è formato a fine maggio barra inizi di giugno, anche perché poi tra poco inizia l'estate, anche se viste le temperature delle ultime settimane potrebbe essere già iniziata questo cambiamento climatico di cui tanto si parla. Noi però come sempre la musica la mettiamo bella, italiana, tutta da cantare. Questo è un brano del 2005, sono Le vibrazioni con Angelica.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Buongiorno, suona qui su Radio Belle Monella, tutta da cantare.
1: Ciao Damiano.
2: Ciao.
1: Io purtroppo lavoro 365 giorni l'anno.
0: Ti siamo vicini.
1: E già stamattina ho fatto quasi 200 chilometri.
0: Complimenti.
1: E per me il ponte non esiste, perché si lavora sempre. Buona giornata.
0: Ciao, ciao, Radio ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, grazie. E buon lavoro. Maxi categoria dei trasportatori, oggi piena, siamo pieni.
3: Ciao, scompagnio.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Io faccio l'autotrasportatore, lavoro per una catena di supermercati, quindi si lavora anche oggi.
0: Sì, sì.
3: E oggi si sgambetta anche di più.
0: Perché?
3: Perché Bibione e Lignano c'è il Giro d'Italia femminile, quindi partenza ancora prima per riuscire ad evitare il blocco stradale che ci sarà tra un po'.
0: Certo.
3: Guarda, sto uscendo adesso da Bibione, secondo me fra una mezz'oretta cominciano a bloccare strada, dopo sarei rimasto piantato lì.
0: Bravo, bravo, bravo. Mi raccomando, attenzione in strada, autotrasportatori. E Maxi saluto e anche Maxi ringrazio, perché sono quei lavori che tante volte dai per scontato, ma se non ci fossero i camion sarebbe un problema. Va bene, voi che ci state ascoltando, come siete organizzati per la giornata di oggi? Scriveteci, mandateci un audio al 393 736 170. Noi mettiamo la musica, si canta con Marrakesh, la canzone importante.
4: Radio Bella e Monella.

0: annunciato Marrakesh con Importante qui su Radio Bella e Monella, ci sono loro a cui auguriamo un po' di pioggia, ecco, perché non è che noi siamo qui a lavorare, loro sono in giro, sentite.
1: Ciao Radio Bella e Monella, io e mio marito Christian vi stiamo seguendo dalla Puglia, stiamo camminando lungo la via Francigena del Sud, da Brindisi a Santa Maria di Leuca.
0: Spettacolo.
1: Saluti, ciao ciao.
0: Ciao ciao, beati voi, dai, tolgo questo augurio di pioggia, va bene, mi sono pentito. Buona vacanza, divertitevi, anzi, mandateci ovviamente anche un po' di foto se vi va, per farci capire un po' i paesaggi al 393-7366-170. Lunedì, 1° giugno, ponte per tanti, invece per tanti altra giornata lavorativa. Noi stiamo cercando di entrare un po' così nelle vostre giornate, lo facciamo quasi sempre, però oggi un pochino di più. Quindi raccontateci un po' quelli che sono i programmini. Noi ci prendiamo una piccola pausa, molto molto piccola, c'è la pillolina e dopo si torna qui in diretta su Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik, ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, i 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo, ci sentiamo,
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
12: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
19: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
21: Bye.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e
1: monella. Pollicioni all'insù per la pillola degli anni. Tre canzoni, come sempre, tutte molto belle. Come sempre, complimentoni per il signor Tananai. Qualcuno dice: grande pillola, bello Tananai.
0: Bella e monella.
1: Bella e monella. Allora, 10:40. Ancora buongiorno a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando. Anche a quelli che si sono appena collegati. Maxi saluta anche a quelli che magari se ne sono andati. Può capitare, ragazzi. La radio è di tutti. Allora, ci stiamo un po' chiedendo quali sono i programmi per la giornata di oggi al 393-7366-170. Ci avete scritto in tanti. Saluto Valentina che dice: ragazzi, ma cosa bisogna fare per convincere il proprio datore di lavoro a chiudere per il prossimo anno per questo ponte? Allora, sta andando un sacco sui social i video dove si richiedono dei like e poi si richiede il commento di uno famosissimo che deve commentare magari il post o il video. Provateci, magari il vostro datore di lavoro vede la pagina salire e magari potrebbe essere un pretesto per chiudere. Provateci almeno, tentare non nuoce, no? Magari il nome, non fatelo enorme, cioè fate un nome basic, magari un artista, un cantante italiano che si è appena lanciato nel grande palcoscenico, va bene? Adesso non posso fare nomi perché poi magari i cantanti si offendono, perché i cantanti ci ascoltano. Comunque, io l'idea ve l'ho data, poi vedete voi. Intanto Tiziano Ferro con Lazza, la canzone nuova, la versione di Perdono.
2: Radio Bella e Monella.

0: magari c'è anche qualche ascoltatore che rappresenta il concerto di qualche giorno fa di Tiziano Ferro a Lignano Sabbia d'Oro e ci può raccontare un po' com'è andata, che canzoni ha fatto, che versioni, se era bello, se era brutto, insomma, come sempre, tutto operativo, tutto fattibile al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: anno 2012, la voce è quella inconfondibile di Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Si parlava del concerto di Tiziano Ferro, se c'era qualche ascoltatore barra ascoltatrice che era stata a Lignano Sabbiadoro, che ci poteva raccontare un po' com'è andata.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Guarda, Cordovado.
0: Ciao.
1: Io e altre mie amiche eravamo presenti al concerto di Tiziano Ferro.
0: Ok.
1: Come potete sentire, sono ancora
0: senza voce.
1: Con l'abbassamento di voce. È stato stupendo.
0: Fino.
1: Bellissimo.
0: Bene.
1: Meraviglioso. E andate che merita. Grande Tizi.
0: Grande.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Vedi, loro hanno fatto la macchinata amiche. Sono andate tutte le amiche a vedere Tizianone, che è un po' un evergreen, dai, lo possiamo dire. Sono quei cantanti italiani che ci stanno sempre, un po' come Neck. Ecco, io Neck e Tiziano li metto vicini, siccome sono quei due cantanti che vuoi o non vuoi le sue canzoni le canti, vuoi o non vuoi le sue canzoni ti piacciono, e vuoi o non vuoi qualche canzone ovviamente la sapete a memoria. Ma sì, perché sono stati due pezzi grossi della musica italiana e quindi tuttora tanto amati dai nostri ascoltatori. Va bene, allora, altra canzone che ha fatto molto cantare era l'anno 2024, quindi torniamo indietro di due anni. C'è un sacco di gente, 6PM, Rose Villain, Ernia. Indovinate un po' come si intitola? My Love.
2: Radio Bella e Molesta.

Stiamo facendo cantare anche con Laura Pausini. Questo era un duetto fantastico con James Blunt, Primavera in anticipo, canzone, brano del 2008. Sono arrivate un sacco di foto parlando di Tiziano Ferro del concerto. Carino lui con questa camicetta, no, una felpina sembra, con le rose, tutto nero, tutto black, forse perché il nero snellisce. Ho sentito dire queste cose. Poi è arrivato anche questo video bellissimo, di queste ragazze che cantano la canzone. Forse, sì, senza forse, la canzone più famosa e più cantata di Tiziano Ferro. Voglio metterlo perché voglio che lo cantiamo tutti quanti insieme. Tiziano!

0: quante volte abbiamo cantato le canzoni super famose italiane a parole nostre, cioè tipo anche con questo caso. Quante volte ci inventiamo le parole, però posso dire, è anche quello il bello, è anche quella una cosa che fa ridere ed è anche quella una cosa che fa gruppo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lo sai, la testa ammalata, lo sai, non voglio pensare.

0: Sabato Rimini, fatto il concerto di Vasco, bellissimo, sempre numero uno.
1: Anche lui, Vasco, è un evergreen, un pezzo sempre verde, forse uno, diciamo forse, dei migliori cantanti italiani in circolazione. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Motore. Azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: da cantare. Ora.
1: Le 11.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ci sono anche minacce indirizzate al Premier Meloni, oltre che a Don Patriciello e alla vittima. Nella lettera che è stata lasciata davanti alla casa di Adriano Cappellari, il cronista vicentino di Enego, che è stato oggetto di un attentato incendiario. Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime simili, contenenti minacce e inviti a interrompere la sua attività, alcune accompagnate da foto e riferimenti diretti ai suoi articoli e ai soggetti raccontati. È nata Venexus, è la prima piattaforma d'Italia per iniziative a beneficio comune. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha detto: così il Veneto reinventa il finanziamento di progetti di carattere sociale e ambientale. Sentiamolo.
4: Progetti per il territorio di carattere sociale, sanitario e ambientale potranno essere presi in carico da imprese e società benefit che se ne faranno carico. È un modello innovativo, partecipativo, di condivisione di progettualità che potrà garantire un'emulazione, potrà moltiplicare ovviamente questo effetto emulativo in tutto il nostro territorio.
3: Al Museo di Santa Caterina a Treviso è andata in scena una mattinata dedicata al valore della donazione, alla testimonianza delle famiglie e alla premiazione degli studenti protagonisti del concorso Ogni dono è un abbraccio. È il tradizionale appuntamento promosso da Aido Provinciale Treviso e Aido Provinciale Venezia con Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto e Fondazione Banca degli Occhi. E con questo è tutto.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: bel terrazzo.
1: Grazie.
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Bella e Monella, tutta da

con buona domenica, anche se è lunedì, però può sembrare una domenica visto il ponte, quindi va bene lo stesso. Oggi si parla un po' con voi di prezzi. Al 393-7366-170 potete dire la vostra. Vogliamo chiedervi se vi ricordate un po' quando con 10 euro uscivi da qualsiasi posto felice, cioè potete andare a mangiare la pizza con la bibita, andavi al bar, facevi colazione, avanzavi pure la colazione per il giorno dopo. Insomma, al giorno d'oggi il budget è un po' diverso e negli ultimi anni il tema dell'aumento dei prezzi è diventato una delle conversazioni anche più comuni, no? Tra amici, al bar, con i parenti, e non solo è una sensazione, perché sono usciti i dati Istat e dopo il picco dell'inflazione ovviamente del 2022 e del 2023 pare che anche nel 2025 i prezzi continuino a crescere, soprattutto nel settore alimentare e nei servizi quotidiani, quindi tutti quei prodotti, il pane, la frutta, i trasporti, il bar, i gelati, la ristorazione, è tutto aumentato, soprattutto il carrello della spesa, cioè i beni di uso quotidiano, e anche online la gente che continua insomma un po' a confrontarsi è di questo parere. Oggi vogliamo un po' giocare con voi e chiedervi al 393-7366-170 che cosa oggi costa troppo rispetto a qualche anno fa, cioè qual è quel prezzo che vi ha fatto dire no aspetta, qualcosa va fuori controllo.

0: Mr. Funk, l'anno il 1989, si parla di prodotti sempre più costosi, anche secondo voi e anche il parere ovviamente degli imprenditori è importante anche per capire dall'altra parte cosa passa e cosa si pensa. 393 7366 170, che cosa oggi costa troppo rispetto a qualche anno fa?
1: 393 73 66 170 e il numero

0: costava così tanto. Vabbè, in parole povere ci siamo capiti. 393-7366170. Lei dice, beh, ormai tutto è aumentato a dismisura, ma tra le tante cose, quello che proprio non mi va giù, dice, sono i 3 euro di coperto quando vai a mangiare una pizza, che già sembra che ci mettono, insomma, la polvere dorata sopra. È il messaggio di Raffaella. Ciao Raffa, grazie per aver interagito. Poi,
1: beh, la cosa più preoccupante sono i biglietti dei treni che aumentano sempre di più. Ciao bella Monella.
0: È vero, ogni anno aumentano almeno di 5/10 centesimi, ragazzi, è fatto così. 393-7366170, stiamo un po' chiacchierando con voi. Quale cosa oggi costa troppo rispetto a qualche anno fa? Qual è il prezzo che vi ha fatto dire aspetta un attimo, siamo fuori controllo, qualcosa qui sta cambiando? Fatecelo sapere.

0: aumentato anche dopo l'inflazione del 2022/2023, che cosa oggi costa troppo rispetto a qualche anno fa? È quello che vi stiamo chiedendo al 393 7366 170, messaggi scritti o vocali, it's indifferente, va bene? Allora, andiamo un po' a leggere il messaggio di lei che dice, allora, non è un'impressione, dice: le bollette di luce e gas sono tornate a essere il vero incubo del mese, prezzi dell'energia del mercato libero che sono schizzati alle stelle, e ogni mese, dice, aprire la cassetta della posta con l'email, dice, è un terno all'otto. La cosa però che mi dà più fastidio è che quando cerchi di risparmiare, quindi spegni le luci, fai qualsiasi cosa, che ne so, spegni il condizionatore, dice, tra tasse, costi fissi e tariffe impazzite, la mazzata alla fin fine arriva lo stesso. È vero. Poi c'è lei che dice: caffè e cioccolata, mai visto quanto sono aumentati? Lei dice: non bevo, non fumo, non faccio uso di quelle cose là. A quanto pare, ci racconta anche la sua vita sessuale, pare che non faccia niente di quelle cose là. Dice: lasciatemi almeno la cioccolata a cifre umane. Silvia, noi ti siamo vicini e ti auguriamo di trovare un venditore di cioccolata onesto, va bene? Che te la venda a prezzo giusto, al prezzo che la compra lui, va bene? 393 7366 170 è il numero per interagire con noi. Si parla di aumento dei prezzi, e in realtà qual è quella cosa, quell'oggetto, quel bene che vi ha fatto dire aspetta un attimo, cosa sta succedendo?
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Zach. Qui su Belle Monella si parla con voi al 393-7366-170, argomento che vi sta molto a cuore: l'aumento dei prezzi. Tutto è aumentato, soprattutto dicevamo nel carrello della spesa, costa tutto di più. Vi stiamo chiedendo qual è quel prezzo di quel bene che vi ha fatto dire: oh, ma che ho? Ma che sta succedendo? Al 393-7366-170 leggo il messaggio di Katrina che dice: io ho detto questa cosa quando ho comprato dei gelati per me e mia figlia, 8 euro. Stiamo scherzando, ragazzi, al giorno d'oggi anche la materia prima per fare i gelati costa, cioè anche il latte, la panna, la frutta, costa tutto di più, quindi gelatai, difendetevi, vi prego. Poi chi si lamenta del caffè al bar? Tanti posti ormai lo trovi a 1,50, 1,70, sono cifre assurde pensare che fino a poco tempo fa era 1 euro quasi da tutte le parti. Confermate, non confermate. Ne leggiamo qualcun altro al volo. Lui dice: il prezzo dell'olio d'oliva, beh, è vero, quello sì, quello posso dire che concordo, cioè pagare l'olio d'oliva anche 10 euro, 12 euro, 13 euro, quelle sono cifre folli. Una volta costava molto molto meno. Radio Bella Monella.

0: numero, lo ricordo per interagire. Se volete far parte del nostro programma, 393-7366-170, dice: ciao, io in sagra ho pagato 9 euro per tre misere costicine. Dici il nome della sagra, diccelo adesso, fuori il nome. Poi il gelato, per quanto riguarda, visto che prima stavamo parlando di gelati, lei dice: il gelato in gelateria, il pieno di gasolio in auto, il petto di pollo che è diventata roba da ricchi, tanti cari saluti, perché anche quelli, dice, ormai non sono più gratis, da Chiara e la meravigliosa Trieste. Bacioni e struccotti, grazie per aver interagito con noi. Stiamo parlando di prezzi, di prodotti, di beni anche primari, quindi non abbiate paura di dire la vostra: che cosa oggi costa troppo rispetto a qualche anno fa e qual è il prezzo che vi ha fatto dire: oh, ma che, oh, ma che sta succedendo? Va bene, è tutto un po' andato fuori controllo, però la vita che cambia, i costi che continuano a essere sempre maggiori, ma questo lo sappiamo, sicuramente non abbiamo scoperto l'acqua calda. Sotto, in sottofondo, c'era Giuni Russo, la versione mediterranea remix in the mix, che ci piace un sacco. L'anno era il 2025, noi ci prendiamo una piccola pausa, però tra poco si ritorna in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola di Antonello Cerri, Italiamo, tre canzoni, Irigheira alla fine con L'estate sta finendo, i The Colors in precedenza con Italo Disco e c'era Salmo con Fuori di testa all'inizio della pillola. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri, grazie per la selection firmata Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Vi stiamo chiedendo al 393-7366170 che cosa oggi costa troppo rispetto a qualche anno fa. Qual è il prezzo che vi ha fatto dire ma che sta succedendo? Andiamo a leggere un po' i vostri messaggi. Siete tantissimi. Quando c'è da lamentarsi, lo so. Allora, lei dice: ciao, fiera dell'artigianato, edizione estiva a Milano, venerdì sera, panino con porchetta 10 euro. Ammazza! Però la porchetta probabilmente era di Ariccia, il pane De Cristal. Tutto torna. Dice: ciao belli da Veronica e Family, in viaggio verso Lago di Garda. Passate a prendermi, vi prego, venite a prendermi, voglio venire anch'io con voi. Buon viaggio, buon Lago di Garda. Allora, lei dice: la ricarica del Nesquik, avete capito? La ricarica del Nesquik, non ho detto niente, non ho detto marche. Dice: pazzesco, prima 1 kg 4,99, adesso 7 etti 5,50. Oh, ma che oh, dice, mi pare un po' troppo, né? E che cavolo, ciao, grazie per la bella compagnia. Chris, ciao Chris, bacioni e struccotti, va bene? Vamos, vamos, bolla calle! Potrebbe essere l'intro nuova, avete capito? Arriva Irama!

0: Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr sulla nostra radio, tutta da cantare. Si parla di prezzi, i dati Istat parlano chiaro, è tutto aumentato anche dopo l'inflazione del 22/23. Anche nel 2025 i prezzi sono andati alle stelle su qualsiasi cosa, lo si vede direttamente nel carrello quando andate a fare la spesa. Ma qual è quel prodotto, quel bene, quel servizio che vi ha fatto dire oh ma che, oh ma che sta succedendo? 393 7366 170. C'è chi si lamenta del cinema, dei popcorn. Beh, i popcorn, ragazzi, davvero ci sono cifre che non hanno senso. Poi c'è lei che dice: buongiorno, un chilo di roast beef 38 euro, una bistecca quasi 10 euro. Mi sa che dobbiamo passare a pane e acqua.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cooking soul.

0: quasi pausa pranzo ormai, dobbiamo ancora dire mattinata di Bella e Monella. Ciao,
1: buona giornata.
0: Grazie, grazie.
1: E io dico solo che la frutta e verdura sono alle stelle,
0: vero, vero,
1: le zucchine
0: vero.
1: Poi e l'anguria e il melone carissimi,
0: sì, vero,
1: ciao
0: vero. Prezzi alle stelle per tutto, per fortuna c'è la musica, quella italiana, quella che ci fa cantare.

dai vostri messaggi è emersa sicuramente una cosa chiarissima: i prezzi ci stanno facendo davvero impazzire. Quelli che si sono alzati sono davvero tanti, dal caffè al bar alla spesa, dal gelato al pieno di benzina. Sembra che ormai basti uscire di casa per vedere il portafoglio svuotarsi e pensare che una volta con 10 euro si riusciva a fare un po' di tutto. Oggi invece bisogna quasi fare la strategia, bisogna fare il business plan, ecco, prima di spenderli. Comunque dai, ci siamo tolti qualche sorriso, abbiamo chiacchierato insieme come sempre al 393 7366 170, qui su Radio Bella e Monella, la radio italiana tutta da cantare. C'è ancora tempo per un brano. Quello che abbiamo appena ascoltato è quello nuovo di Mida, si intitola Un bel casino, per gli amanti dei titoli o per quelli che poi magari vogliono riascoltarsi le canzoni per gli affaracci propri. Intanto, brano del 2022, quello di Elodie, si intitola Bagno a mezzanotte. Radio Bella e Monella.

0: signora che è diventata dei nostri. Io ho risposto con uno sticker di Rocky con la sua faccia che dice ciao. E va bene, gli ho scritto: ciao Cristina, questo in foto è Rocky, un mio amico, my brother, che puoi sentire dalle 19 alle 21 su Belle Monella. Anzi, ve lo ricordo, fate i simpatici coccolosi con Rocky, nuova voce che state sentendo da qualche, ormai forse quasi un mese, tre settimane almeno qua, su Belle Monella, dalle 19 alle 21, anche insieme a Greta. Va bene, finisce un'altra ora, ma noi non ci fermiamo, perché tra poco si torna a cantare e anche a giocare. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 12.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli-Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, certo.
7: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Bella e Monella, tutto.

0: Minacci con Maledetto Me. Adesso è ufficiale, sono le 12:06, possiamo quindi dire che è pausa pranzo.
1: Pausa pranzo, Pacciarotte e Scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella Imonella, la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
3: Scrocchiarella,
4: Rossa e Scrocchiarella.
0: Con me però dalle 12 alle 13, eh? Non fate
1: tutto solo un'ora, poi
0: oggi
1: continuo io fino alle 15.
0: Ciao Dall'Anna, tutto bene, tutto a posto?
1: Tutto bene.
0: Buon lunedì anche
1: grazie,
0: a te.
1: Grazie, altrettanto. Come va?
0: Tutto a posto. Tanta gente sta facendo quella cosa del ponte. Sì. Abbiamo detto che si può dire sta ponteando.
1: E ponteggiando?
0: Ponteggiando, va bene. Lo stesso. Tanta gente però che sta anche lavorando. Insomma, sì, oggi mi hanno scritto in tanti autotrasportatori, devo dire.
1: Il trasporto non si ferma. Comunque neanche noi stiamo facendo il ponte, siamo qua
0: operativi, si lavora. Dobbiamo salutare Davide che ci sta ascoltando.
1: Ciao Davide,
0: un bacione.
1: Ciao Davide, un abbraccio grandissimo,
0: quello che vuoi. Noi tra poco dobbiamo cantare perché arriva ufficialmente la canzone che fa.
1: Diamo il benvenuto anche a tutti quelli che non ascoltano mai questa trasmissione, facciamo finta di non saperlo. È molto semplice, dovete mandare un messaggio vocale al 393 7366 170, canticchiando o fischiettando la vostra canzone preferita, perché ora c'è la canzone che fa.
2: Radio Bella e Monella.

0: Mica te qui su Radio Belle Monella. Il problema di quando si fanno dei saluti in radio è che poi tutti vogliono essere salutati.
1: E certo, ma noi salutiamo anche una bella donzella che è Irene, che ascolta sempre Radio Belle Monella.
0: Allora, posso dire una cosa?
1: Cosa vuoi dire? Che con cui ho passato un weekend pazzesco.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto le ventenni a Jesoli, in mezzo
0: Brave,
1: ai ventenni.
0: Ma carine. Volevo dire che se potessi tornare indietro nel tempo, sarei contento, mi piacerebbe che lei fosse la mia maestra. Sarei,
1: davvero?
0: Si prenderebbe cura di me.
1: Chissà perché.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Suarez, ci vuole una laurea su Bella e Monella. In realtà non serve una laurea per mandare un audio per la canzone che fa.
1: Non serve nessun tipo di laurea. Comunque poi non abbiamo neanche parlato perché non ci siamo visti. Hai visto che ha vinto la Champions?
0: Il Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain.
0: Avete fatto i soldi grazie a me, eh? Bravi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Viva più suora porno diva, questa non è una canzone estiva. Sono aliena, sono problema, e per questo finisce.
0: Ciao Bella Monella.

0: 84, si intitola Luna Rossa, suona da queste parti su Radio Belle Monella. Pronti, operativi, veloci, perché tra poco si gioca al gioco della parola misteriosa.
1: Segnatevi già il numero, se non l'avete già fatto, 393-7366-170, e potrete giocare con messaggio scritto o vocale per portarvi a casa la t-shirt di Radio Belle Monella. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Solo da euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Unieuro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
9: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
10: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
11: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
19: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: gli anni. Su Bella e Monella, sì, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina, tre canzoni una dietro l'altra. Prima c'era Gali con Cara Italia, poi Neffa con Prima di andare via.
2: E poi a concludere Raff con Ti pretendo. Ragazzuoli, pronti perché ora si gioca.
0: Bella e Monella.
1: Si gioca, è vero, però dobbiamo dire una cosa. Ma secondo te, oggi che sono in festa, giocheranno in tanti o in pochi?
2: Secondo me in tantissimi.
0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Allora giochiamo.
2: Hai creato un po' di suspense.
1: Ho fatto la suspense. 393 7366170. Gioco della parola misteriosa. Andiamo a dirvi come sempre 5 parole. Voi dovete trovare la sesta, quella che noi chiamiamo appunto misteriosa.
2: Allora segnatevi perché non è difficilissima.
1: Vabbè, ne abbiamo avute di più difficili.
2: Okay.
1: Iniziamo. Le parole sono corto, posizione,
2: fatto, voce, segno.
1: Le ripetiamo: corto, posizione, fatto, voce e segno.
2: Qual è la parola misteriosa di oggi? Ma soprattutto, chi si porterà a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Amaro, via le mani dagli occhi, canzone del 2008. Stiamo giocando con voi al 393-7366-170, al gioco della parola misteriosa.
1: Le parole che vi abbiamo dato sono corto, posizione, fatto, voce e segno. Andiamo a vedere, a sentire qualche vostra risposta che è arrivata al 393-7366-170. Allora c'è Mimmo che ci dà il buongiorno.
0: Ciao.
1: Probabilmente si è svegliato adesso.
0: Ci sta.
1: E dice: può essere dato la parola di oggi?
0: No, non è dato. Poi
2: la parola di oggi secondo me è capitolo.
0: No, non è capitolo. C'è chi gioca con circuito, Raul.
1: C'è la Sabri che ci prova con coro. No, sentiamo qualche altro audio.
3: Buongiorno. Monella.
0: Ciao.
1: Salve.
3: Belle Monelli. La parola misteriosa è canto.
0: No, non è canto.
1: Non è canto.
0: C'è chi ci gioca con segnale. Saluti da Udine, Francesco. Ciao, niente da fare.
1: No.
0: Poi.
4: Ciao Radio Belle Monella. La risposta è punto.
0: No, non è neanche punto. Non è punto, mi spiace.
1: La parola può essere messaggio. Ci prova lei da
0: lei.
1: Mi è venuto un vuoto di memoria. Come si chiama? Marina Giulia, se
0: Marina
1: non sbaglio.
0: Giulia, va bene.
1: Okay,
0: poi chi c'è?
1: Ciao, questa volta ho vinto. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, la parola misteriosa è prima.
0: No.
5: Sono Giusy da Montecchio Maggiore.
0: Giusy, mi dispiace, ma niente da fare. Le ripetiamo al volo.
1: Corto, posizione, fatto, voce e segno. Le ripeto per chi non le ha sentite bene. Corto, posizione, fatto, voce, segno. Qual è la parola misteriosa di oggi?
6: Radio Bella e Monella.
7: Non mi

0: essere tiro. Ciao, la parola di oggi può essere tiro?
1: No, no, non è tiro.
2: Non è neanche tiro, sentiamo.
3: Ciao, Radio Bella e Monella.
2: Ciao.
3: Sono Dora da Monfalcone.
2: Ciao.
3: E per me la parola misteriosa di oggi è punto.
1: No!
2: Guarda, Dora, ti direi che è punto solo per la dolcezza del tuo messaggio. Ti regalerei la t-shirt solo per la dolcezza.
1: Ho sentito un'adrenalina durante il suo audio. Speravo quasi riuscisse ad indovinare.
2: La parola è...
4: Ciao, la punto. Parola di oggi potrebbe essere segnale.
1: No, no, non è segnale. Poi chi c'è? Pronto?
5: La parola è particolare.
1: No, no, non
2: Mauro. È anche particolare.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao Mauro, ciao, grazie ciao. Per aver giocato. Può essere film, no, la parola è preso, no, poi...
2: Ancora con punto, no, circuito, fiato, poi ci provano anche con campo, ragazzuoli, no, c'è chi ci riprova anche con film. Va bene, allora, noi ve le ripetiamo.
1: Veloci è l'ultimo tentativo.
2: L'ultimo tentativo. Corto, posizione, fatto, voce, segno. La parola segno dovrebbe dirvi qualcosa. Radio Bella e Monella.

0: picchiare.
1: Carmine!
0: Secondo me sesso.
2: Sesso.
1: Sai lui chi è? Cammine.
2: Cammine.
1: Ma si permalosa.
2: Ciao Cammine.
1: Ciao Cammine.
2: Poi.
1: Ciao, può essere libero? Walter. No. No, per caso è destino?
2: No, non è destino, c'è chi gioca con croce. No, Manuel dice lasciare. No, non è lasciare, ragazzi, veloci, dai.
1: Contratto, neanche contratto, sentiamo.
3: Ciao Marina da Conegliano.
1: Ciao Marina.
3: La parola è circuito?
2: No, no, ci hanno già provato, non è circuito, mi spiace.
1: Zodiaco.
4: Ci riprovo con la parola zodiaco.
1: Mm. No, no, no, no, ultimo no. Tentativo alla parola voce. No, perché era una delle parole.
2: Ragazzi, niente da fare, peccato.
1: Accordo? Mm, neanche
2: accordo. Posso dire, chi non vince il primo del mese non vince tutto il mese.

0: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: tutta da cantare.
1: Ora, un minuto alle 13.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Il quadro regionale della risorsa idrica mostra nel Veneto una flessione nei livelli dei principali fiumi, con una situazione di attenzione per l'Adige. Piave e Brenta corrono con meno acqua del solito e sono vicini ai loro minimi. L'Adige negli ultimi giorni ha segnato una portata inferiore al valore minimo mai registrato per questo periodo dell'anno, scendendo persino sotto i livelli della forte siccità del 2022.
4: A Maser, nel Trevigiano, sono stati assegnati i premi della prima edizione del concorso Olio Extravergine di Oliva Strada Vino Asolo Montello. Sono trionfate le eccellenze olivicole. Il presidente della Strada del Vino Asolo e Montello, Simone Rec.
5: Abbiamo creduto che in questo territorio si potesse valorizzare all'interno di quello che è il paniere dei prodotti enogastronomici anche l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva tra Asolo Montello e la pedemontana trevigiana del Grappa. Ci siamo modificati anche come denominazione perché oggi noi siamo Strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici Asolo e Montello, e nasce dalla presenza di molti produttori su questo territorio. C'è un fermento importante per quanto riguarda il mondo dell'olio anche da un punto di vista qualitativo, perché quando i nostri produttori partecipano ai concorsi a livello internazionale sono sempre tra i primi classificati.
3: A più tardi.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare. Come?

Diezzi, stessa direzione su Radio Bella e Monella. Beh, non è cambiato nulla neanche in questo ponte del 2 giugno, perché sono qui fino alle 15, il post lunch time, diciamo una pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella a metà, perché Damiano appunto è andato via, io sono la Dallan e appunto andiamo avanti fino alle ore 15. Oggi, visto che abbiamo mangiato e stiamo mangiando parecchio, vorrei parlarvi di un digiuno. Non so se qualcuno li fa, se qualcuno fa digiuni intermittenti, sappiate che farlo per 72 ore è la migliore medicina sulla terra. Ci sono un sacco di studi che parlano di questi digiuni intermittenti, soprattutto anche per chi ha delle patologie immunitarie, la sottoscritta, io dovrei fare un tot di digiuni, poi a livello psicofisico è un po' difficile da sostenere, però dicono che fa molto bene. Cosa fa? Attiva il nostro corpo a mangiare, cioè a tirare via queste cose brutte, ovviamente i tumori, le infiammazioni, le tossine, e adesso vedremo insieme tra pochi come digiunare correttamente. Quindi non è che adesso prendete, dite da oggi non mangio più e fate questo digiuno qui. No, tra poco lo vediamo. Prima però una canzone molto romantica, c'è Ermal Meta con Un milione di cose da dirti.

0: fare in un mare.
1: Mida.
0: È rosso fuoco.
1: Con Rosso Fuoco su Radio Bella e Monella stiamo parlando di digiuno. Ci ha scritto Nazareno al 393-7366-170 e dice: ciao, io lo faccio da 2 anni, 8 ore mangio, 16 digiuno. Meglio farlo di sera, dice, perché la notte il fisico si rigenera molto meglio. Una volta al mese faccio 24 ore di digiuno. Vedi, tu sei un pro, tu sei molto molto bravo. È vero, dormire è fondamentale per fare questo tipo di attività. Il nostro corpo di notte, anche se pensiamo che noi ci riposiamo, in realtà è attivissimo, fa un sacco di cose, bruciamo anche molte calorie quando dormiamo, ed è per questo che chi dorme poco fa molta fatica a dimagrire. Spoiler, questo ve lo dico, se c'è qualche nutrizionista, gente che si se ne intende nel mondo della salute, confermerà sicuramente. Allora, prima di fare questi digiuni però dobbiamo preparare il nostro corpo, dicono, quindi dobbiamo iniziare il digiuno intermittente, quindi dicono un metodo 16 su 8, cioè almeno 3 giorni prima del digiuno prolungato. Mangiamo durante una finestra di 8 ore e digiuniamo per 16 ore. Questo cosa fa? Sposta gradualmente il nostro metabolismo verso la modalità brucia grassi, perché non trovando niente va a pescare su quelli che abbiamo già, no? Cioè va già a prendere il grasso che è depositato, e allo stesso tempo riduciamo i carboidrati e aumentiamo i grassi sani nei giorni prima del digiuno. Quindi non è che dobbiamo togliere tutti i grassi possibili e immaginabili, ci sono quelli buoni e quelli un po' meno buoni.

io, però anche no, beh, diciamo anche sì, un digiunino ogni tanto fa bene. State commentando questa notizia, sono contenta, perché non è che ne parliamo molto spesso, abbiamo così tempo per entrare in questi argomenti che a me interessano molto. Allora, abbiamo capito che per fare questo digiuno intermittente ci sono delle tempistiche da dover rispettare e poi dobbiamo ridurre un po' i carboidrati e aumentare grassi sani nei giorni prima del digiuno. Questo inizia appunto a spostare il nostro corpo verso la chetosi, si chiama così, ancora prima di iniziare il digiuno completo. I grassi migliori su cui concentrarsi sono, vediamo se ve li ricordate, grassi buoni, avocado, grasso buono, olio d'oliva, burro, magari quello, il burro ghee, se non sbaglio, salutiamo la mia nutrizionista all'ascolto, e comunque quello che riguarda l'olio d'oliva, insomma l'olio d'oliva è un grasso molto buono che fa molto bene. Cosa si può consumare durante questo digiuno di 72 ore? Voi mi direte. Allora, acqua. Acqua pura, non acqua con succo, non acqua e robe strane, con bollicine, va bene, ci può stare, naturale o frizzante, caffè senza latte, senza panna, senza zucchero, del tè semplice, quindi tipo alle erbe o normale, e poi ci sono anche degli elettroliti, però io non mi addentrerei su queste cose qua, sono troppo complicate, già è fatica a non mangiare. Radio Bella e Monaco.

0: La digiunare per 72 ore è la migliore medicina. Sulla terra attiva il nostro corpo a mangiare tutte quelle tossine, quelle cose che non ci fanno bene, e noi stiamo capendo come digiunare in modo corretto. 393-7366-170 è il numero per commentare questo tipo di notizie che sto leggendo. Tanti stanno anche commentando un po' dal mio profilo Instagram, perché gli ho anticipato che avremmo parlato proprio di questa di questo modo di vivere l'alimentazione un po' diverso dal solito. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco su Bella e Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Che belle canzoni, una più bella dell'altra, veramente. C'erano i Neri per Caso con Le Ragazze, poi Fabri Fibra e Maurizio Carucci con Stella e all'inizio Lorenzo Fragola con i The Colors, era Solero. Grazie ad Antonello Cerri per la pillola di Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Torniamo in diretta e dopo la pubblicità, prima abbiamo parlato di digiuno intermittente, quindi un sacco di cose interessanti di cui parlare e continuiamo a capire come procedere. Allora abbiamo visto quello che dobbiamo consumare nelle 72 ore precedenti. Allora, acqua pura, quindi acqua senza nient'altro, caffè nero, tè semplice e poi insomma lo sappiamo, tutti i puristi bevono solo acqua. Tenetevi questa cosa bene a mente. Qual è la parte più importante? Come interrompiamo il digiuno? Si inizia con del brodo. Se riuscite a farvelo a casa, quindi brodo di ossa, brodo di pollo, mando, eccetera, avete la nonna, la mamma, papà, quelli che cucinano e fanno le cose buone, ecco, fatevi fare un po' di carne lessa e prendete il brodo e ve lo mangiate così, lo bevete così. Poi aspettate un'ora, prendete delle uova strapazzate, una, due, un po' di avocado. Aspettate un'altra ora prima di mangiare un piccolo pasto con proteine e grassi sani. Non è che vi aspettate un'ora e vi andate a mangiare la pizza o vi mangiate una carbonara, magari un petto di pollo, una fettina di carne di manzo, magari avete dei legumi e dei grassi sani, abbiamo detto, un po' di olio, un po' di avocado e così via. Poi evitate tutti i carboidrati processati, zuccheri, farine molto raffinate, non vanno bene per almeno 24 ore dopo, non potete barare prima.
1: Radio Bella e Monella.

canzoni più richieste, Ligabue, Certe Notti, 1995. Ci arriva un messaggio e dice: buongiorno la Dall'Anna, io ho fatto per una settimana il digiuno, i primi giorni è stato molto duro, però mi fa ridere, scusate, ho mangiato solo una mela e crackers e per gli altri 4 giorni solamente acqua. Giovanni, non va bene, cioè questo digiuno non è servito a tanto se hai mangiato praticamente solo farine raffinate. Beh, mela, ok, cosa avevi? Frutta, quindi zuccheri semplici, però non avevi sostanza che ti serviva. Dove sono i grassi buoni? Dove li hai messi i grassi buoni? Li hai messi nella credenza? Perché poi c'è questa usanza che secondo me un po' tutti abbiamo, e ditemi se sbaglio, che quando siamo a dieta, comunque stiamo mantenendo una sana alimentazione, noi abbiamo il nostro salvavita, cioè ce l'abbiamo i nostri checkerini preferiti, il dolcetto nell'armadietro, in cucina, nella dispensa, e lo mangiamo di nascosto. Ah, cioè, proprio anche da noi stessi diciamo: bah, sicuramente, beh, questo non mi farà sicuramente niente, tanto non mi ha visto nessuno.

0: Sarà questa la canzone dell'estate? Chi lo sa? Ci prendiamo una piccola pausa, state qui su Bella e Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 14 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: A Peraga di Vigonza, alle porte di Padova, torna da giovedì a domenica Peraga Medievale. L'apertura a giovedì 4 giugno alle 19 con il convivio e l'aperitivo medievale. Il vicepresidente vicario della provincia, Daniele Canella.
6: Un grande appuntamento per tutta la provincia di Padova che ci porta nel weekend del 5, 6 e 7 luglio a Peraga a riscoprire la bellezza del mondo medievale, a immergersi in quelli che sono le atmosfere, le spiritualità, i dettagli legati a questo grande mondo del passato che da 25 anni rivive nel castello dei Da Peraga. Quindi un invito speciale a partecipare a questa manifestazione, un grande ringraziamento a tutti i volontari, a tutti i figuranti e a tutte le persone che dietro le quinte curano ogni dettaglio di questa manifestazione, che ci permettono anno dopo anno di immergersi in questo fantastico mondo che ci ricorda le nostre radici, il nostro passato e questo grande legame con l'epoca medievale che ha visto la città di Padova essere protagonista a livello non solo italiano ma mondiale. Quindi un grande legame tra noi, il Medioevo, la nostra storia, che possiamo rivivere a Peraga nel prossimo fine settimana.
5: È tutto, buon pomeriggio.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mi piace sempre di più questa canzone di MR Comi, Vacci Piano. Oggi ci vado piano perché non mi funzionano più le cuffie, quindi ho chiesto in prestito a un mio collega. Non importa, tutto risolvibile. 393-7366-170 il numero di Bella Monella per interagire con noi. Io sono la Dallana, abbiamo aperto queste due ore in solitaria parlando di digiuno intermittente. Adesso direi che cambiamo argomento, visto che è festa, volete anche mangiare, ma che ve frega a voi di fare il digiuno intermittente. Andiamo nel mondo della moda, perché parliamo di Ralph Lauren. Sapete cosa ha fatto? Ha lanciato un'intelligenza artificiale, un dispositivo, un AI, chiamatelo come volete, dipende anche un po' se voi siete abituati a sentir parlare in questo linguaggio, che ti dice come vestirti. È la verità, avere uno stilista personale firmato Ralph Lauren in realtà non è che succeda tutti i giorni. Questo brand americano ha presentato Ask Ralph, un assistente virtuale sviluppato in collaborazione con Microsoft. È uno strumento integrato direttamente nell'app ufficiale e capace di suggerire outfit personalizzati a partire da semplici domande in linguaggio naturale, no? Proprio come se si stesse parlando con un personal shopper in boutique. Allora, mi rivolgo di più alle donne, perché gli uomini molto poco, cioè se hanno una donna di fianco che li consiglia magari si impegnano, però noi, pensate che figata poter alzarci la mattina e trovare già tutto bello che abbinato: colori, pantaloni, giacchette, bracciali, collane.
1: Radio Bella e Monella.

0: adesso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: dirmelo a me.
1: Next, Willy Peyote su Bella Monella. Ragazzuoli, ragazzuole, è arrivato il momento di cantare e richiedere la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

Fenomenale questa canzone di Gaia, Bossa Nostra. Devo dire anche che a livello canoro non è semplice, non la possono cantare tutti. Lei è veramente molto forte a livello vocale. Allora, prima di ascoltare chi è stato scelto per la canzone che fa, avete ancora tempo, 393-7366-170, vi voglio spoilerare qualcosa. Chi sta già ascoltando Radio Belle Monella, sappiate che dopo la pubblicità giocheremo di nuovo insieme. E cosa vi regala la Dallan oggi? Vi regalo un abbonamento, signore e signori, per il Lumen Festival 2026 a Campo Marzo Vicenza, che si terrà dal 18 al 28 giugno. Sarà un abbonamento che darà accesso a tutte le serate del festival. Cioè, non so se avete capito. Dopo guardiamo insieme anche la line up degli artisti che ci sono, anche se non li conoscete tutti o comunque avete voglia di esplorare qualcosa di nuovo, andate, sono belle esperienze, andate a sentire musica nuova che fa sempre bene. Quindi io ve l'ho spoilerato, 393-7366-170, salvatevi il numero, altrimenti poi dalla foga non riuscite ad inserirlo, e poi giocheremo, ok? Non lo faremo subito, prima ci ascoltiamo Simone Cristicchi, questa è Vorrei Cantare Come Biagio su Belle Monella.

0: hanno detto e mo ce lo facciamo noi il tormentone estivo. Si intitola Al mio paese su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Ragazzuoli, continuiamo a parlare di musica perché rientreremo dalla pubblicità con un mega regalo. Oggi giochiamo un'altra volta, giochiamo con la Dallan, giocheremo per regalarvi l'abbonamento al Lumen Festival, capito? Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Lascia.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella
1: e
0: Monelli.
1: E per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale, diceva Cesare Cremonini con Buon Viaggio. Poi c'era Gianni Morandi con Banale Lampone e Gianna Nannini con Suicidio d'Amore. Ragazzuoli, dai che giochiamo insieme.
0: Bella e Monelli. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Pronti, partenza via! Oggi regaliamo un abbonamento per il Lumen Festival, questo festival meraviglioso che si tiene a Vicenza. Vi ricordo le date, segnatevi prima se siete liberi, dal 18 al 28 giugno a Campo Marzo, Vicenza. Cosa dovete fare per portarvi a casa questo abbonamento? È solo uno, non di più, per il momento è solo uno, un abbonamento per il Lumen Festival. Intanto vi dico qualche nome: c'è Elea, c'è la reunion dei Casino Royale, ci sono i Marlene Kunz, c'è Nico Arezzo direttamente da X Factor, ci sono un sacco di artisti molto molto bravi e da scoprire. Allora, si porta a casa l'abbonamento per il Lumen Festival colui o colei che mi dirà il titolo della canzone, titolo e artista o artisti esatto, anche l'articolo può essere sbagliato, e lo farà dopo aver ascoltato il jingle del telefono. Quindi adesso io vi dico il numero, andrà il jingle del telefono di Radio Bella e Monella, quindi ve lo ripeto due volte, e poi ci sarà questa canzone appena uscita, nuova. Chi me la canta mi manda un messaggio vocale al 393 7366 170 e mi dice il titolo esatto e i nomi corretti degli artisti, si porta a casa un abbonamento per il Lumen Festival.
0: 393 73 66 170.

0: 2009 su Bella e Monella. Oltre che l'amore, anche l'abbonamento verrà per tutti quelli che hanno mandato vocali, messaggi scritti. Insomma, avete fatto un macello al 393-7366-170. Ma dovevate dire il titolo giusto, gli artisti corretti e soprattutto cantare un pezzettino della canzone che abbiamo ascoltato prima. C'è stata una bella faida, ma la più veloce è stata lei.
1: Buon vento Alfa e Giovanotti.
0: Sì.
1: Ciao da Jasmine.
0: Ragazzuola, e l'ha anche cantata.
2: Buon vento, anche oggi partirà.
3: E sai per certo che il tempo passerà.
0: Bravissimi ragazzi. Beh, allora, intanto è un abbonamento, non ne posso dare due, però sicuramente questo ragazzuolo che ha cantato con te ti accompagnerà, o no? Bravissima Jasmine, che si porta a casa l'abbonamento per il Lumen Festival a fine giugno in questo bellissimo posticino che si chiama Campo Marzo, e ci sono un sacco di artisti meravigliosi che vi andate a godere, va bene? Un applauso a Jasmine. Per tutti gli altri non vi preoccupate, avete tutta l'estate con Radio Bella e Monella per poter provare a giocare con noi.
4: Radio Bella e Monella.

0: Però ho una cosa fighissima da dirvi, Mercoledì 10 giugno, preparati a perdere la voce. Eh sì, perché Radio Bella Monella ti aspetta al Naviglio di Padova per il Karaoke World Record. Dalle 21 il cuore della movida padovana si trasforma in un gigantesco palco a cielo aperto dove l'unica regola, cari miei, è cantare. Le hit che ami, i ritornelli che sai tutti a memoria, le canzoni che ti fanno ballare, urlare e battere il cuore. Tre console speciali, DJ e le voci di Radio Bella Monella, ci sarò anche io e migliaia di persone pronte a cantare insieme. Lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, è venuta giù Padova, abbiamo tirato veramente giù tutto, perché siamo noi la radio tutta da cantare. Quindi prendete il calendario, mercoledì 10 giugno Karaoke World Record, vediamo se riusciamo a superare quello dell'anno scorso. Dove si terrà? Naviglio, Padova, dalle ore 21, porta amici, parenti, cugini, tutti quelli che sono in Erasmus, studenti, insomma scalda l'ugola e preparati a fare casino con Radio Bella e Monella. Ovviamente tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.
2: Noi due siamo bravi a

0: Meglio di no.
1: Beh, dai, non tanto lunedì nero. Cosa dici, Mr. Rain? È un lunedì che la maggior parte delle persone sono a casa. Io mando un bacio a tutti quelli invece che stanno lavorando. Non vi preoccupate, arriverà sera prima o poi. Vi lascio con la musica.

0: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
1: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
2: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare?

0: Zare. Salumificio Zare. Prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Sistemi Pordenone, Udine e Vicenza è al servizio delle aziende del Veneto e Friuli Venezia Giulia con una vasta gamma di soluzioni tecnologiche quali software. Con noi Giulia Tullio, responsabile risorse umane. Buongiorno.
4: Buongiorno. Il ruolo insomma di chi si occupa del personale negli anni è cambiato. Uno degli obiettivi è quello di pensare a delle iniziative che trattengano il personale per evitare dimissioni, per evitare turnover, e quindi stare attenti a quella che ormai si sente parlare su tutti i giornali e social, la famosa tematica conciliazione vita privata e vita lavorativa. Nel nostro piccolo, in sistemi, abbiamo adottato delle misure che in qualche modo portino a conciliare questi due aspetti. Abbiamo comunque portato avanti il discorso della possibilità di lavorare da casa, quindi qui da noi un giorno a settimana su base volontaria, chiaramente, perché insomma non tutti sono propensi all'attività fuori ufficio. Per chi vuole c'è la possibilità di lavorare un giorno a settimana da casa.
3: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: da cantare.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da...

0: ci siamo anche in questo pomeriggio, 15:07 minuti, siete su Radio Bella Manella. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme. Dalle 15 alle 16 in solitaria, come sempre, come al solito. Poi, ovviamente, ragazzi miei, dalle 16 alle 18 ci sarà Andrea Ferrara. Quindi preparatevi, perché tante cose sono da fare. La prima è il riequilibrarsi con questo pomeriggio. Ritorniamo nel 1993 con Raff, quindi un bel respiro profondo e... mamma mia, quanti ricordi!
1: Quanti ricordi! Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.

0: 4 e Pino D'Angio su Radio Belle Monella con Ma che idea? Allora amici, come ogni lunedì, lo sapete, noi vi raccontiamo quali sono state le 5 canzoni più ascoltate durante il fine settimana. Naturalmente le 5 canzoni italiane più ascoltate. Quinta posizione per coloro che hanno aperto la nostra trasmissione, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Dopodiché al quarto posto troviamo Al Mio Paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Terzo posto i The Colors con Rolling Stones, secondo posto per Seif con Buona Domenica e al primo posto vuole rimanere granitico con la canzone che ha portato al Festival di Sanremo, Samurai J con Ossessione. Quindi si riconferma per l'ennesima settimana primo in classifica per coloro, ovviamente per quelle canzoni che sono state quelle più ascoltate durante il fine settimana.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ma sono matta io.
1: Un'altra canzone che rimane fissa nella classifica, Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Bella Monella. Adesso andiamo a vedere quali sono state le tre canzoni italiane più utilizzate all'interno dei social network. Lo sapete, ormai è un qualcosa che è diventato più di quotidiano, mi verrebbe da dire quasi a livello di ora, perché almeno una volta all'ora tutti guardiamo il telefono, i social network, non tanto per vedere loro e quant'altro, a meno che ovviamente uno non sia disperso in giro per il mondo chissà dove. Detto questo, quali sono state queste tre canzoni? Partiamo dalla numero 3, Mayday con Shiva e Lazza, che è un prodotto molto molto buono, assolutamente una canzone che è all'interno del nuovo disco di Shiva, con tantissime collaborazioni, che sta andando molto bene. Per quanto riguarda invece le ultime due posizioni, ovvero la seconda e la prima, ritroviamo la stessa classifica di prima, cioè seconda posizione per Seif con Buona Domenica. Per quanto riguarda la prima posizione, granitico anche in questo contesto Samurai J con Ossessione. Quindi insomma, veramente vuole prendersi tutto, vuole accalappiarsi tutto. È venuto fuori con il nuovo singolo un paio di settimane fa, Flamenco Paranoia, molto molto interessante anche questo, però ovviamente l'onda di Ossessione al momento non sta mica finendo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Eternia con Berlino su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo con Antonello Cerri Italiamo e dopodiché giochiamo insieme a voi e vi si regala una maglietta.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Fabri Fibra, 13 Pietro, Che Gusto C'è, Mark and Cremont, i Giovanotti con Oceanica e Il Pagante con Costa Smeralda. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché su Bella e Monella giochiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora amici, stiamo per giocare con un artista, tre canzoni, quindi preparatevi perché i titoli devono essere perfetti dalla prima all'ultima lettera e soprattutto in palio c'è una maglietta di Bella e Monella. Quindi se ci siete, giochiamo.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con un artista, tre canzoni. Vi faremo ascoltare tre estratti. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare i titoli esatti. Oggi giochiamo con Eros Ramazzotti.

0: Queste erano le tre canzoni, le vostre risposte al 393-7366-170. Quali erano i titoli corretti?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

1997, Nicolò Fabi con Capelli su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi a Un Artista Tre Canzoni per regalarvi una maglietta di Belle Monella. Adesso andiamo a risentire quali sono le tre canzoni legate ad Eros Ramazzotti e poi andiamo a verificare chi di voi ha risposto nella maniera corretta, chi di voi nella maniera sbagliata, ma soprattutto chi si è aggiudicato la nostra maglietta.

0: Allora, queste erano le tre canzoni. C'è stato qualcuno che mi ha scritto: allora, Fuoco nel fuoco, Ragazzi di oggi, che non è Ragazzi di oggi, e poi l'ultima, Forza Napoli. Non credo che Eros Ramazzotti canti Forza Napoli, cioè nel senso non mi pare che sia un tifoso partenopeo. Poi sentiamo lei che cosa ha detto. Dica.
1: La canzone potrebbe essere di Eros Ramazzotti.
0: Vai.
1: Una storia importante. No. Ragazzi di oggi.
0: No.
1: E un'emozione per sempre.
0: Sì, questa sì, questa sì. Un'emozione per sempre sì, però le altre due no, non le abbiamo indovinate in questo caso. Sentiamo qui.
2: Allora, Fuoco nel fuoco.
0: Ok.
2: Terra promessa.
0: Ok.
2: Un'emozione per sempre.
0: Potrebbe
2: Alex
0: essere giusto. Bravo Alex.
3: Fuoco nel fuoco.
0: Sì.
3: Terra promessa.
0: Sì.
3: E un'emozione per sempre.
0: Vedi che se la stava canticchiando per ricordarsi il titolo. Bravi, congratulazioni, assolutamente. Stavamo parlando di questi tre titoli, ovvero Fuoco nel fuoco, Terra promessa, Un'emozione per sempre. Facciamo però le congratulazioni a Elisabetta da Vicenza, che è stata la più veloce, e quindi la maglietta se l'è aggiudicata lei.
4: Radio Bella e Monella, tutto

Gli Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina su Radio Belle Monella. Che bella che è stata l'intervista che abbiamo fatto io e Andrea Ferrara agli Zero Assoluto. Ne abbiamo parlato tanto prima con Ossessione, Samurai J alla prima posizione, ma adesso su Belle Monella è qui con noi Flamenco Paranoia.

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Caffè!

0: Zo ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho vent'anni, ma sono noto per questo. Giovane ed è perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, registriamo una viabilità sostanzialmente regolare sulla rete italiana. Sulla 1 c'è qualche rallentamento tra Carenzano e Bivio A1 in direzione di Bologna per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo code tra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano. In A14 code a tratti fra Valle del Rubicone e Imola in direzione di Bologna. Veicoli scortati sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione della A4. In A26 coda tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno per un tratto chiuso in direzione di Genova Voltri. Sulla A22 4 km di coda tra Vipiteno Sterzing e confine di Stato per traffico intenso, questo in direzione del Brennero. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Bella e Monella, tutto.

0: Brescia da Dio su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste ultime due ore, nonostante siano le prime della settimana, con Andrea e Alvise.
1: Addirittura, già le ultime. Ultimo giorno di scuola per Alvise, che bello. Va a liberarsi, va a rilassarsi.
0: Come vado a liberare? Vado in bagno.

0: attenzione signori, ultimo giorno per quanto riguarda il Vise, qui in diretta su Radio Bella e Monella, almeno per quanto riguarda questa settimana e anche per la prossima, perché dopo tornerai
1: giovedì addirittura, sì, giovedì 11 sono qua di nuovo
0: a fine settimana, quindi
1: vabbè, è un piccolo power nap per ricordarsi come si lavora e poi no, in realtà ci sono anche il sabato con la classifica,
0: ma torneremo insieme dal 12 comunque, da venerdì 12 lo sai,
1: è giusto, è vero, perché anche lui ha deciso
0: un giorno che è 800 milioni
1: mamma mia,
0: non si può mancare, scusa,
1: assolutamente non si può fare,
0: non importa, signori signori, abbiamo un mare di cose da fare davvero, siamo qui carichi, pieni, anche perché è lunedì e quindi c'è il rosocontone fra pochissimo, però
1: ma prima ci sono gli Sugar Free. Radio Bella e Monella.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Enrico Nigiotti, ogni volta che non so volare, su Radio Bella e Monella ci porta dritti dritti tra le braccia del nostro resocontore.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
2: Quanti?
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
2: Niente.
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il...
2: cose accadute durante questo weekend, durante la settimana appena passata. Vediamo un attimo quali sono queste notizie.
0: Attenzione, perché è ufficiale, è fresca fresca, non vediamo l'ora Andrea, non vediamo l'ora Andrea, l'inizio della nuova edizione di Temptation Island è prevista per il 2 luglio.
2: Ma
0: quindi
2: dai,
0: tra esattamente un mese, amici.
2: Mi dispiace, ho Giudo.
0: No,
2: che peccato.
0: No, non puoi averlo, non puoi avere Giudo alle 21:30-22,
2: perdonami. Fanno la replica a che ora?
0: Quando tu sei a casa.
2: Impossibile.
0: Filippo Bisciglia ha detto: quando c'è Andrea Ferrara a casa facciamo tutte le repliche che servono.
2: Tutte, Temptation Island, devo vedere.
0: Appena
2: tutto,
0: entri a casa parte la replica.
2: No,
0: è proprio
2: no, per
0: un,
2: carità, per
0: sai
2: carità.
0: Quel laccio che hai attaccato alla caviglia per i domiciliari. Ecco, ci metteranno le repliche.
2: È il come si chiama? Il braccialetto, no?
0: Vedo che te ne intendi esattamente.
2: Ma no,
0: ci mettono all'interno
2: nome.
0: Le repliche di Temptation
2: spero
0: Island.
2: Di no.
0: No,
2: spero
0: no, fidati, per doppia pena per te.
2: Non mi far dire parolaccio, vi lascia stare Temptation Island.
0: Vabbè, comunque, insomma, preparatevi, iniziate a fare i popcorn. Che il 2 luglio parte ufficialmente Temptation. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Comuni immortali su Radio Bella e Monella, continuiamo con...
1: Quanto ci sta simpatico Achille Lauro, signori. Andiamo avanti con il resoconto. No, davvero, a parte gli scherzi, salutiamo Achille.
0: È vero.
1: Un abbraccio quando vuoi, vieni qua, ti intervistiamo. Ancora andiamo avanti con il resocontone di settimana.
0: Ebbene sì, preparatevi perché prima abbiamo parlato di luglio, adesso invece parliamo di febbraio 2027. Perché...
1: Come febbraio 2027? Ma manca un anno, scusami.
0: Certo, ma parliamo adesso. Noi siamo avanti, noi siamo tanto avanti perché al prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere tolta la serata cover per inserire la serata Eurovision.
1: Che vuol dire?
0: Ovvero che tutti i tot cantanti che andranno a esibirsi dovranno portare anche una sorta di coreografia come fanno i ragazzi dell'Eurovision e quindi già portare un'anteprima di quello che potrebbero andare a fare o potrebbe andare a fare colui o colei che vince proprio questa edizione 2027.
1: Però devi svecchiarlo molto perché sennò ti vengono gli infarti in diretta, c'è un problema.
0: No, adesso non diciamo
1: ballare, saltare. Te immagini, salutiamo Orietta, adesso sto facendo un esempio a caso, Orietta mi perdonerai per questo, però un'Orietta Berti che a un certo punto comincia a fare la spaccata in mezzo al palco e quattro capriole.
0: Magari ce la fa.
1: Sì, ok, ma la serata dopo però si deve riposare.
0: Ma
1: adesso.
0: Perché? Ma scusa, no, allora io condivido questa cosa, però ovviamente andare a toccare la serata cover è sempre un
1: che
0: pochettino
1: poi è bellissima,
0: difficile.
1: È bellissima.
0: Esatto. Io la alternerei. Se posso dare un piccolo consiglio a Stefano De Martino, di solito parte il martedì, ok?
1: Ok.
0: Primo martedì fai cantare le canzoni.
1: Sì.
0: Il mercoledì fai le esibizioni dell'Eurovision.
1: Giovedì pausa.
0: Il giovedì fai cantare di nuovo le canzoni in maniera normale, di modo tale che fai un po' rifiatare. Il venerdì tieni le cover, quindi c'è sempre qualcosa di diverso ogni giorno. E il sabato la finalissima e sei a posto.
1: Ma lo assumiamo questo ragazzo.
0: Stefano, mi propongo come co-conduttore.
2: Allora. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: farti
1: le voci di LTI H7 Santa, per farci santi a noi ci vorrebbe veramente forse una bolla papale, perché altri non possono.
2: Una mano imposta dall'alto sulle nostre teste. Piccola pausa e si torna insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato. Ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Yeah!

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare gli articolo 31 con Tranqui Funky,
2: Giorgia in vacanza con me
1: e lo zio J-Ax con Ostia Lido.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti, grazie.
0: Bella e Monella.
2: Oh, cari amici, 16:39 minuti, siete su Bella e Monella e dobbiamo raccontarvi una cosa molto ma molto importante, ovvero, se non lo sapete,
1: vai, cosa?
2: Meta ha ufficialmente lanciato gli abbonamenti.
1: Allora, Meta è l'azienda a cui fa capo, diciamo, Facebook, Instagram e tutti i social del buon Marcone Zuckerbergone.
2: Esatto, okay? Mark Zuckerberg. Bravo. Per gli amici anglosassoni che ci stanno ascoltando.
1: Ma soprattutto sassoni.
2: Esatto. Poi, cosa comporta? Nei prossimi giorni, sostanzialmente, gli utenti avranno la possibilità di passare alla versione Plus.
1: Plus?
2: Lo sai, un po' come quando Tania Cagnotto si lanciava e diceva Plus.
1: No, non faceva, faceva tipo... perché era bravissima. Okay.
2: Delle tre principali applicazioni che sono state dette prima: Instagram Plus costerà $4 al mese.
1: Cosa?
2: Facebook $4 al mese.
1: Per favore.
2: WhatsApp invece $3 al mese.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Bravo.
3: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Però l'han detto tante.
2: Credo
1: forza.
2: Di parlare per tutti quanti, a meno che qualcuno non ci lavori con queste cose, sono nettamente delle cose alle quali si possono rinunciare.
1: Fra poco analizzeremo quali sono le modifiche apportate da questo Plus, come hai detto tu, però vogliamo domandare: qual è la cosa alla quale non rinunceresti proprio mai? 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Angelo, ragazza di periferia, qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando con voi, parliamo di Meta, che a quanto pare ha deciso di rendere tutto un po' più a pagamento.
1: Esatto.
0: Okay. Sì. È tutto plus, come vogliamo dirlo in altro modo, comunque tutto con un costo fastidioso per quelli che non vorrebbero pagare assolutamente nulla. Facebook, Instagram e pure WhatsApp.
1: Però vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è la cosa alla quale non rinunceresti mai, neanche dovesse costare un po' di più rispetto al solito.
0: Ci scrive Rossana, che è già sveglia e che è sveglia anche per la notte, sai che lei è quella che ascolta di notte pura. Dice: non rinuncerei mai ai miei nipoti e al mio altruismo e alla mia felicità. E no, basta, finito così, che ho ogni giorno. Buon pomeriggio, Kathy.
1: Secondo me avanti, i nipoti tendenzialmente possono essere parte di quella felicità, quindi è giusto non rinunciarci.
0: Certo. Sonia invece non rinuncerebbe a WhatsApp, capito? Altrimenti non può avere messaggi in giro.
1: E allora lo paghi.
0: È vero.
1: Lo puoi pagare.
0: Lo paghi assolutamente.
1: Anche perché in realtà WhatsApp, nel momento in cui lo vai a pagare di più, non è che hai chissà che cosa di grande. Cioè, anche perché si diceva fuori onda, WhatsApp una volta lo abbiamo già pagato.
0: È vero. Allora, intanto avresti stickers premium.
1: E sti no.
0: Loghi, nuovi loghi per l'app.
1: E sti
0: no. Nuovi temi. Non fare nulla, ok. Impostare suonerie personalizzate. Fissare oltre 20 chat.
1: Ma
0: per una persona normale non serve a nulla.
1: Vorrei scaricarmi la sigla dei Digimon per metterla su di te.
0: Aspetta. Sì. Personalizzare la lista dei contatti.
1: Ma è già personalizzata,
0: ma lì metto io
1: sotto
0: contatti,
1: il numero di Andrea Ferrara c'è Andrea Ferrara, sotto il numero di Greta c'è Greta, ma puoi anche mettere in qualche
0: WhatsApp
1: altra maniera.
0: Cambierà sotto il numero di Andrea Ferrara, c'era Greta, capito?
1: 393 73 66 170 qual è la cosa alla quale non rinunceresti mai?

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Dal 2017 Ermal Meta ha vietato morire su Belle Monella. Qual è la cosa alla quale non rinunceresti mai? 393-7366-170. Sicuramente rinunceresti ai plus di Instagram, Facebook e WhatsApp.
1: Esatto, a quanto pare saranno messi queste aggiunte a pagamento. Abbiamo già detto quelle di WhatsApp. Su Facebook in realtà sono aggiunte ancora più inutili, diciamo.
0: Ma perché?
1: Ma perché è così? Allora, ottenere un'icona personalizzata per Facebook e Messenger. Vogliamo ricordare quanto costa, però aspetta un attimo che...
0: $4
1: $4, ok?
0: Alla fine dire 3,99 mi sembra di prendere in giro.
1: E $3 WhatsApp. Comunque poi estendere di 48 ore la durata delle stories.
0: Mamma mia, guarda, ragazzi,
1: non aspettavo altro.
0: Non vi si sta dietro. Poi
1: mettere una super reaction alla stories degli altri.
0: Basta mandare un audio su WhatsApp dove urli sostanzialmente.
1: Oh, ma che figata. Basta così. Vabbè. Cercare un nome specifico tra le persone che hanno visto le tue storie grazie alla barra di ricerca.
0: Ah,
1: e questo dici, ma insomma, potrebbe essere interessante.
0: In realtà basta scorrere e li vedi tutti quelli che mettono
1: lo
0: like.
1: Lo so, ma magari lo tolgono, cioè, funziona così di solito, okay. Come DLC nei giochi che corrono.
0: E allora sti grandissimi cavoli.
1: Scoprire in quanti hanno visto la tua storia e vedere un'anteprima delle storie delle altre persone senza che loro lo sappiano.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma di cosa stiamo parlando?
0: Cioè, alla gente si recrimina il fatto di andare a vedere i video, quelli un po' zozzerelli, con la modalità nascosta. E poi facciamo la stessa identica cosa su Facebook.
1: C'è già il commento dalla rete comunque.
2: Sì. Andiamo a bruciargli la caccia.
0: No, non credo.
1: Andiamo.
2: Furore di lacrime.
0: Amici, 393-7366-170. Qual è la cosa alla quale non rinunceresti mai?
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: di Alvise, buona domenica safe. È la domenica perché ormai è finito, domani è finito.
1: È un venerdì.
0: Eh no, perché tu concludi con la domenica, poi da lunedì sei in ferie, è così che funziona.
1: Non lo so, però ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423-73-66-58.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Ora 17:03.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio, benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento flash delle 17. Il quotidiano online Affari Italiani ha pubblicato la classifica relativa a maggio sul gradimento dei governatori italiani. In testa alla classifica c'è Alberto Stefani, presidente del Veneto. Al secondo posto il presidente della Puglia Antonio De Caro, in terza posizione Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Quarto il presidente della Lombardia Attilio Fontana.
4: Il quadro regionale della risorsa idrica mostra nel Veneto una flessione nei livelli dei principali fiumi. Piave e Brenta corrono con meno acqua del solito e sono vicini ai loro minimi. L'Adige negli ultimi giorni ha segnato una portata inferiore al valore minimo mai registrato per questo periodo dell'anno, scendendo persino sotto i livelli della forte siccità del 2022.
3: Un quindicenne si è addormentato sul bus, saltando così la sua fermata, ed è stato poi multato dal controllore che lo ha svegliato per 58 euro, nonostante il giovane fosse in possesso di abbonamento mensile. Lo denuncia Adico, riferendo che il giovane di Zero Branco, nel Trevigiano, lo scorso 28 maggio, di ritorno da scuola, si trovava sul bus 101 che percorre la Treviso-Padova. Appare evidente la totale buona fede del ragazzo, ha sottolineato Carlo Garofolini di Adico, e riteniamo che la multa sia del tutto sproporzionata rispetto a quanto successo.
4: È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa con canzone estiva su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao a tutti quanti. Stiamo parlando di questa nuova iniziativa da parte di Meta che lancia ufficialmente gli abbonamenti, ovvero Instagram, Facebook e WhatsApp da domani, tendenzialmente, o comunque tra poche ore, inizieranno a costare dai 4 ai 5 dollari.
1: Ecco, come direbbero quelli bravi a Milano, che bella grattata da parte di Meta sui nostri conti, ma va bene lo stesso. Comunque abbiamo detto cosa hanno aggiunto in questo plus o plus che dir si voglia su Instagram e su WhatsApp, scusami, su Facebook e su WhatsApp, ma anche proprio Instagram.
0: Esatto.
1: Okay, che cosa può fare?
0: Quello che è la lista più lunga sostanzialmente.
1: Esatto, sì. Allora, sapere se una persona ha visto la tua story grazie alla barra di ricerca.
0: Ma no, ancora con queste barre di ricerca, ma sai dove possono mettere?
1: In alto. Mettere in evidenza una story una volta a settimana? Che poi non si poteva già fare.
0: Puoi già metterla in evidenza. Evidentemente adesso non lo potrai più fare.
1: Estendere di altre 24 ore la durata della story, questa cosa è una cosa che è ripetitiva.
0: Però scusami, basta rimetterla.
1: Vedere un'anteprima della stories delle altre persone senza che loro sappiano.
0: In Facebook.
1: Poi ancora vedere quante persone hanno visto la tua story, ottenere nuovi font per la bio, ottenere nuove icone per l'app, pubblicare post senza che questi appaiano nel feed di chi ti segue. Non so cosa c'entri. Vai verso gli altri, no? È una questione molto tecnica questa. Fissare in alto nel proprio feed più post rispetto a quelli attuali, quindi non solo 3 ma
0: non solo 3,
1: 55. E poi infine creare altre liste di amici oltre ad amici stretti.
0: Bene.
1: Quindi praticamente puoi gestirti
0: amici casuali,
1: chi ti vede, chi non ti vede,
0: amici di Maria De Filippi.
1: Non credo.
0: Si puoi farlo, ma nel frattempo 393 7366 170, vi chiediamo ancora qual è la cosa alla quale non rinunceresti mai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: IPIO, però anche no, su Radio Bella e Monella al 393-7366170 vi stiamo chiedendo qual è la cosa alla quale non rinunceresti mai.
1: È arrivato lui, diciamo quasi a gamba tesa, perché è importante quello che dice.
0: Dica.
2: Ciao ragazzi, ciao, sto pensando che farei molta fatica a rinunciare alla mia famiglia, però può succedere ragazzi.
0: Vabbè.
2: Potrei rimanere vedovo, potrebbe essere che i miei figli vadano tutti quanti lontano,
3: all'estero, per te.
2: Comunque in città molto lontane a vivere, quindi capitare, non li vedo per parecchio tempo. Quindi sarebbe molto difficile, però ragazzi ognuno deve prendere la sua strada. E la cosa che veramente farei, non rinuncerei mai, ecco, gli abbracci, le coccole. Io sono uno di quelli che ha bisogno di un abbraccio, ma anche di darli. A me piace tanto abbracciare, perché mi fa stare bene. Quindi se dovessi veramente perdere mia moglie e i miei figli, allontanarsi per vivere lontano, io mi metterei in piazza a distribuire abbracci, più che altro per riceverne, non tanto per darli, anche se mi piace, perché l'abbraccio veramente mi fa stare bene.
3: Poi inzuppato nel latte l'abbraccio
1: Non in quel senso. Comunque ci sta questa cosa qua, questa cosa dell'abbraccio che mancherebbe, il contatto umano, la fisicità è importante nei rapporti. Però nei rapporti purtroppo bisogna riuscire a trovarlo.
3: Occhio, magari che non è così per tutti, cioè c'è chi più fisico e chi invece meno fisico.
1: Ecco, io sono d'accordo con Alberto, cioè sono parecchio fisico da questo punto di vista, ho bisogno di contatto, no? Anche di vicinanza, sono cose importanti secondo
0: assolutamente.
1: Me.
0: 393-7366-170, qual è la cosa che invece tu non rinunceresti mai? Radio Bella e Monella.

0: con Cabana su Radio Belle Monella 393-7366-170. Qual è la cosa alla quale non rinunceresti mai, neanche dovesse costare un sacco di soldi?
1: Sentiamo Roberto.
2: Ciao Roberto da Treviso.
1: Ciao Roberto.
2: Allora, io faccio un distinguo. Se parliamo dal punto di vista sentimentale, come papà separato, quasi divorziato, non rinuncerei mai ai momenti passati con la mia bimba di 6 anni.
1: Okay. Vabbè, ci sta.
2: Da un punto di vista ludico, invece, lo spritz con gli amici del venerdì alle 6.
1: Ok.
2: Ciao, buona serata.
1: Vedi? Capito? Lui finisce di ascoltarci e poi va a bersi lo spritz. Capito?
0: Perché non ce la fa più di ascoltarci. È dopo giusto. Una settimana è da lunedì al venerdì va a bere. Responsabilmente, però.
1: Roberto, non guidando dopo.
0: Bravo, bravissimo.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: alla grande onda a chiudere questa nostra mezz'ora insieme.
1: Piccola pausa, ma rimane sempre quella: qual è la cosa alla quale non rinunceresti mai? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
18: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
19: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
22: Rifiuto.
21: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
22: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
23: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
24: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabile, su Facebook Scarrabile Aurora e su scarrabileaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
26: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare da Supercoids con I Love You Remix,
1: Ambra vs Fisher con T'appartengo Mashup
0: e Angelina Mango con Voglia di Vivere.
1: Tanto conclusione straordinaria, cosa ho capito? Che ho capito? Brava, brava Angelina.
0: E grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Chiuso Italiamo, andiamo avanti invece in chiusura ovviamente con il nostro argomento, quello di Meta che sta lanciando ufficialmente gli abbonamenti per tutte le sue piattaforme, Instagram, WhatsApp e Facebook. Abbonamenti da 4 euro, 4 dollari in realtà e 3 dollari che saranno sicuramente adeguati a 4 euro e 3 dollari, 3 euro lo dico tranquillamente.
0: Secondo me sì.
1: Che aggiungono poco o niente onestamente a questa cosa, comunque aggiungono cose, allora, non si può dire il contrario.
0: Aggiungono però secondo due persone tra virgolette inesperte, cioè nel senso non lavoriamo attraverso i social, i cambiamenti che vengono proposti possono essere usufruiti al meglio da coloro che di social network ci campano.
1: Sì, diciamo che okay. Per un lavoratore dei social è qualcosa di interessante, forse, nemmeno troppo, magari sì. Per altri,
0: per un utilizzo ludico, passa un po' diciamo, così in sordina tutta quanta la cosa.
1: Diciamo di no. Abbiamo Giovanni che Diga. Ci scrive questa anzi, ci manda questo simpatico vocale. Senti.
3: Sono da Giovannino da Jesolo.
1: Ciao, sì.
3: Ciao ragazzi, buonasera, buon lavoro. Niente, io non so se lo posso dire, io non riesco a rinunciare al triangolino.
1: No, ho capito,
3: senza, ma scusa, essere il triangolino. Ciao ragazzi, un bacione.
1: Non possiamo così.

0: 2006,
1: sì,
0: Cristiano Ronaldo, scusami, Ronaldo il fenomeno,
1: ah, okay,
0: era arrivato ai mondiali con il triangolino sulla, no, sulla testa.
1: Aveva una mezzaluna lì, però.
0: No, era un non era un triangolino.
1: Mezzaluna era.
0: Proprio allora ho visto un Ronaldo sbagliato.
1: Avevi scaricato qualcosa di sbagliato.
0: Probabilmente non erano i mondiali. Radio Bella e Monella.

0: Ludwig e il pagante Ti soffro su Radio Bella Manella. Andiamo in conclusione dell'argomento, qual è la cosa alla quale non rinunceresti mai, con delle cose arrivate da una classifica che gli italiani non mollano neanche per tanti tanti soldi.
1: Le prime tre posizioni abbiamo questo come tempo, la terza medaglia di bronzo per la pasta di qualità, un alimento base per gli italiani, ma non solo, dovrebbe
0: in
1: essere
0: in effetti,
1: che comunque tendono a preferire mantenere la qualità, gli italiani perlomeno, ok?
0: Che poi in realtà adesso i prezzi, ovviamente lo sappiamo, sono alti, però in realtà fino a un po' di tempo fa pasta, pane, tutte queste cose qua erano considerati prodotti poveri sostanzialmente.
1: Però devo dire la verità, ognuno ha la propria pasta di riferimento, no?
0: Certo.
1: Ci sono molti. Però difficilmente dico, aspetta che c'è quella pasta che in offerta costa meno, non mi interessa, cioè la pasta di riferimento rimane quella, io non mangio altra pasta. Adesso non so te come sei organizzato su
0: io
1: questo.
0: Io ando coio coio.
1: No, ho capito, però la pasta deve essere, ho due tre marche al massimo, però per me piacciono quelle.
0: Ah, intendi la marca?
1: Poi la qualità, no, il tipo di pasta, quello che è, non c'è problema, io mangio di tutto.
0: Io mi faccio andare bene qualsiasi cosa e questo si vede.
1: Ok.
0: No, tengo a specificarlo perché poi tutti mi fermano. Ah, ma sei un modello? No.
1: Medaglia d'argento. Medaglia d'argento per le vacanze estive, magari più brevi, più vicine, ma rinunciare completamente alle ferie è difficile per molti.
0: E ci sta.
1: Però qualcuno lo fa. Primo posto invece, medaglia d'oro. Questo, su questo potremo anche dialogare di più. Il caffè al bar. È una cosa che non sparisce mai, anche se aumentano i costi, quei 20 centesimi, quei 30, quell'euro. Chi se ne frega, caffè al bar,
0: glieli dai volentieri.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Minacci con Maledetto Me su Bella Monella chiude le nostre due ore insieme e
1: Alvise.
0: Vabbè, per quanto mi riguarda, ci risentiamo qui dalle 15 alle 16.
1: E chi lo sa?
0: Giovedì 11.
1: E chi lo sa?
0: Giovedì
1: 11.
0: No, lo so io.
1: Siamo sicuri?
0: Tocco ferro, certo.
1: Vabbè. Sì, speriamo, speriamo, signori. Speriamo.
0: Tu vai avanti fino alle 19.
1: Sì, io sì, vado avanti.
0: Bravo,
1: un po'. Sì.
0: Bravo.
1: E poi vado avanti per tutta la settimana.
0: Incredibile.
1: Mamma mia.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
3: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio

0: Quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio, già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Radio Bella e Monella.
2: Lascia stare, fammi fare tempo, assento. La canzone che mi piace è la pubblicità.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: 18 e un minuto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì alla scadenza delle misure in vigore in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCom 24. Il Dicastero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Sospesi dal servizio a Roma i vigili coinvolti nello scoppio di petardi, causa di una fuga di oltre 30 cavalli impauriti in fase di addestramento per la parata del 2 giugno. L'episodio ha provocato danni, 4 feriti e l'abbattimento di un equino. Indagati 4 agenti per lesioni colpose aggravate. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi, secondo CNA. Ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo, temporali intensi, soprattutto al nord. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
14: Che bel terrazzo!
15: Grazie!
14: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
15: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
14: Allora lo consiglio al vicino.
15: No!
14: Perché?
15: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Lo so, Lello, lo so, è ovvio, è con noi d'altronde. XX Dono, per perdono, Tiziano Ferro e Lazza, la nuova remake, diciamo, del Tizianone Nazionale insieme a Lazza, a cominciare ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitario dalle 18 fino alle 19 con me, Andrea Ferrara. Tante le cose da fare, tante, cominciamo salutando Alvise che va in ferie, quindi tornerà l'11, tornerà fra una decina di giorni, quindi non preoccupatevi, sarete comunque in compagnia, ok? A parte domani che insomma facciamo tutti un po' di vacanza, se almeno noi gli altri ci sono, non preoccupatevi. Tante le cose da fare, dicevo, abbiamo le news sotto sopra fra pochissimo, poi si parlerà del notizie sportive del weekend, tra cui anche, sì, ce l'ho qui davanti, insomma, finale di Champions. Avete visto che c'è stata la finale di Champions? No, no, perché in tanti non l'hanno vista, era a pagamento, un po' qualcuno ha fatto incazzare, così, giusto per dire. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. 1996, Biagio Antonacci, se è vero che ci sei qui su Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: Mara Sattei, Enrico Nicciotti, sabato sera. Stiamo parlando delle news sottosopra, meglio, le apriamo adesso le news sottosopra, siete qui presenti nell'apertura. E andiamo a Palermo, dove una psichiatra e un ex paziente di questa psichiatra, capito? Cioè, una cosa. Vabbè, comunque, un ex paziente dovevano sposarsi, questo è quello che era accaduto. Però attenzione, perché due giorni prima del matrimonio iniziano le liti sulla lista degli invitati. Liti possibili, c'è del nervosismo, comunque c'è un impegno importante, pre-cerimonia e tutto il resto. Comunque lui esce di casa dicendo che va a cena dalla madre e non torna. Viene ritrovato il giorno dopo a Balestrate, quindi siamo lì intorno, in auto, sotto ansiolitici, quindi deve aver avuto una piccola caduta. Con sé ha tutti i regali, le buste piene di soldi, quindi nozze annullate alla fine dei conti. Tra l'altro lei adesso è nel bivio, no? Perché lei comunque psicologa, psichiatra, anzi, quindi dovrebbe insomma essere lì per capire cosa è accaduto nella mente di questo suo compagno, che doveva essere suo marito, ma che in realtà probabilmente non lo sarà mai, o forse no. Chi lo sa, perché alla fine se riconosci che è stato poco bene, in qualche modo si può, diciamo, aggiustare, guarire, migliorare la situazione e poi magari tornare. Però nel frattempo comunque hanno saltato tutto, anche perché andare via con i soldi dei regali, poco sano.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: di Francesco Gabbani su Radio Bella e Monella. È il momento di andare avanti con le nostre news. Sotto sopra parliamo di petto maschile, sì, perché questa news ci porta a un'analisi fatta sulla moda della depilazione estrema maschile che sta venendosi a creare in questi ultimi anni, con la serie TV campagne moda Celebrity stanno rilanciando il fascino dei peli sul torace, quindi una controtendenza rispetto a quello che è accaduto negli ultimi anni. Come dicevo, gli esperti spiegano che il corpo levigato serviva a enfatizzare la muscolarità, ok? Quindi adesso non vogliamo più? Non si sa. Comunque il nuovo trend punta invece su autenticità, naturalezza, ok, virilità meno costruita e così via. Quindi barbieri ed esperti consigliano come curare il petto senza eliminare completamente i peli. Non so bene se sbucheranno fuori come è successo con le barbe, tipo adesso i pettinini da peli del petto, roba di questo genere. Fatemi sapere, perché insomma, cioè, ma davvero? Io spero di no, ragazzi, per favore. Non voglio vedere venduto un gel per peli del petto, dai.
1: Radio Bella e Monella.

0: Vibe con Elisa Blanco, ovviamente. Ricordi a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa adesso. Fra pochissimo, non ricordi, ma sport. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
2: Spiega meglio.
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Ossessione ad aprire questa seconda mezz'ora, ultima per quanto mi riguarda per questo lunedì, per questa anche per domani, quindi fino a mercoledì, ragazzi, è l'ultima mezz'ora. Parliamo di sport, sì, che è un po' un'ossessione per alcuni, no? Ecco, c'è stato anche qualcosa settimana scorsa, sabato se non sbaglio, il 30 di maggio, finale di Champions League, molti non l'hanno vista perché era a pagamento, giusto così, oppure l'avete vista dopo, ok? Simpatica questa cosa fatta dalla Champions, soprattutto perché siamo arrivati ai rigori, quindi l'avete vista cosa, mezzanotte e mezza, una cosa del genere. Comunque, Paris Saint-Germain, Arsenal, la coppa è andata a Parigi con un po' di danni alla città, purtroppo, qualche stupido c'è dappertutto, però vittoria per il Paris, appunto, ai rigori contro l'Arsenal, che devo dire se l'è bruciata male, diciamocela chiaro e tondo. Invece una notizia importante dal tennis: Serena Williams torna a 44 anni, sarà in campo al Queens, l'ex numero uno appunto giocherà nel doppio dopo 3 anni dall'ultima partita ufficiale. Non so bene come torni a livello fisico, però in bocca al lupo, in bocca al lupo Serena, davvero. Roland Garros sempre, attenzione per gli italiani, Berrettini in campo, Cobolli invece ha battuto Svaida, si dirà così, Svaida, in 4-7, si è qualificato ai quarti, quindi tutto è bene ciò che finisce bene, o meglio non è ancora finito ma sta andando bene, altre cose no, purtroppo l'abbiamo fatto giocare a mezzogiorno il nostro caro Sinner, però sono cose che capitano. Un salutone a Roland Garros. Radio Bella e Monella.

0: tattici nucleari qui su Radio Bella e Monella. Signori, chiudiamo il momento sportivo con notizia della MotoGP, perché si è corso il Mugello nel weekend. Bezzecchi l'ha vinto davanti a Martin, festa con Antonelli. Il leader va avanti, capito? Si porta avanti nella corsa al titolo, alla testa al mondiale, appunto. Mentre dall'altra parte del mondo, dall'altra parte dell'oceano, NBA, gli Spurs fanno fuori OKC e quindi ci sarà la finale, le finals contro New York, che si terranno dal 3, quindi da non questa notte, domani notte. È chiaro, perché ogni volta è un casino, perché è il 3 di 3 ma alle 2 del mattino, quindi la notte fra il 2 e il 3, insomma, un delirio. Tanto non, la metà della gente non lo guarda, l'altra metà si addormenta, quindi non c'è problema. Però di base le finals saranno fra poco e cominceranno in questo mezzo mese, che porterà a capire chi si porterà a casa l'anello in casa NBA, va bene? Molto molto figo, forza Knicks sempre comunque.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta

0: Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, i Romantici, a chiudere quasi questa nostra ora in solitaria. Noi ci risentiamo dopodomani alle 16 qui su Bella e Monella. Vi lascio con Rocky e Greta che stanno già arrivando, e nel frattempo c'è lui, Roby Borillo, con i Belli di Gruppo. Ciao ad Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo, la storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Roby Borillo from Los Locos vi dà il benvenuto a questa nuova settimana dei nostri tormentoni, i nostri Belli di Gruppo, come li chiamiamo noi. Iniziamo alla grande con grande scatenamento di twerk, per cui invito tutti gli amici all'ascolto, amiche specialmente, visto che è meglio che lo facciano le femminucce questa cosa, perché stiamo per proporvi il Pam Pam leggendario del 2018 della nostra Elettra nazionale. Sto parlando ovviamente di Elettra Lamborghini. Ci scateniamo poi invece insieme a Loredana Bertè, una vecchia canzone però attualissima, è una canzone del 1979, pensate, che si chiama E la luna bussò. È molto molto molto, diciamo, reggae, per cui dal reggaeton passiamo al reggae. Via, questi sono i Belli di Gruppo, buon ascolto.

0: Roby Borillo from Los Locos con i belli di gruppo in compagnia di due femminucce oggi, Loredana Bertè con la sua E la Luna Bussò del 1979, molto più indietro, quindi, però attualissima come arrangiamento, devo dire la verità. E Elettra Lamborghini con Pen Pen del 2018. Roby Borillo si congeda da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Mauro, Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 19 un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Gerry Romano. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No,
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia. In ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Buonasera, benvenuti, sono Greta, oggi e anche domani in solitaria. Ma non ti preoccupare perché sei in ottime mani. Fino alle 21, tante chiacchiere, tanto gossip

0: ci vuole una laurea, dà il via alla nostra serata insieme. Cominciamo ovviamente con la musica italiana, quella di Radio Bella Monella, ma quella la trovi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ah, lo so, è una meraviglia, è una grande certezza. Dunque, fino alle 21 avremo modo di parlare di tantissime cose, ci sarà lo spazio per il gossip, avremo modo di giocare, io vi avverto, oggi regalo qualcosa, quindi tenete i telefoni a portata di mano, che nel momento giusto bisogna essere, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, ecco, per l'appunto. Ma prima di partire a gamba tesa, io vorrei capire come state. Così, domanda è lecito, rispondere cortesia. Sai, questo è un lunedì particolare, c'è chi sta facendo ponte, c'è chi sta lavorando di più del solito, poi tutti che si aspettavano di fare follia, andare al mare, poi non si capisce, nel Triveneto è un momento respiri e c'è fresco, poi respiri e c'è caldo, insomma, come mi state passando queste giornate, come vi state organizzando, quali sono le belle emozioni che vi hanno portato, perché sicuramente in mezzo alle sorprese c'è anche qualcosa di bello, insomma, tutto questo perché si parte sempre dalle vostre emozioni. 393-7366-170
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tu cosa fai questa sera? Che è un po' quel che ho chiesto anch'io. Grazie Noemi per l'assist, molto gentile a parte tua. Guarda che quando c'è da fare gioco di squadra Noemi veramente è in prima linea. No, vi ho chiesto che cosa avete fatto in questi giorni. Effettivamente è un periodo un po' particolare, perché sì, è un lunedì, ma per molti è ponte. Ci sono tutti quelli che fanno lavori stagionali, che cominciano ad avere già i turni quelli belli intensi, e così giustamente io all'inizio tasto un po' il terreno. Effettivamente ci si avvicina anche alla fine di tutte le attività scolastiche, i saggi di danza, la chiusura della scuola calcio. Infatti guarda, senti proprio cosa ci dice lei.
1: Ciao Radio Bella Monella, sono Rebecca. Io domenica ho fatto lo spettacolo di fine anno scolastico.
0: Bevi?
1: E invece domani vado a fare un balletto.
0: Però
1: in un posto dove suona una banda.
0: Una banda, ok.
1: Ciao.
0: Beh, ci sono parecchie attività, saranno felici i genitori di essere. No, i genitori sono felici di vedere le proprie creature quando mostrano tutta la fatica, tutto il sudore di un anno. Cioè, bellissimo. Cioè, è bello farli quando li fai da piccolo, ma è bello anche vederli. Ed è bello guardare la gioia negli occhi dei genitori. Cioè, non è che sia un'attività a sé stante, però è bello da vedere.

0: Rolling Stones, quando sentite Greta in solitaria, Greta sono io, sono coincidenze, vuol dire solo una cosa: a quest'ora c'è la notizia panzana, però questa volta è una notizia che potrebbe essere utile. Ora prendiamola con le pinze, anche se viene tirata in mezzo la scienza. Ci dicono gli esperti: dovresti sempre avere un pezzo di carta argentata, quella da forno, nel portafoglio. Perché? Per andare a creare la cosiddetta gabbia di Faraday, una struttura in materiale conduttore che isola l'interno dai campi elettromagnetici esterni. Perché? Perché il mondo è pieno di marioli, c'è la gente che ti vuole clonare le carte. E questo ha un nome preciso, si chiama skimming. Hanno dei lettori con le quali... non è che succeda tutti i giorni, devi essere attaccato, succede in luoghi affollati, insomma, per evitare, esistono i portafogli che sono già schermati. Ecco, quello è risolto. Se il tuo portafoglio non lo è, per bloccare le onde radio RFID ed NFC, che sono quelle dei pagamenti contactless, dicono ti basta mettere questo foglio di carta stagnola, cioè ce l'hai in casa, non è che devi fare investimenti prima di cambiare il portafogli, dice vabbè, la carta stagnola, l'importante è che sia uniforme, senza strappi, senza pieghe, e così funziona. Poi a forza di usarlo, se si rompe va cambiato. Questo perché va proprio a schermare, a isolare, in questo modo non te lo possono clonare. Altri modi più semplici, beh, per l'appunto, un portafogli che sia già schermato, che abbia una protezione RFID, oppure basta disattivare il contactless. Lo so che comodo, appoggi, tac, senza il PIN. Se vuoi evitare questi problemi, basta disattivare quel tipo di funzione. Quindi di alternative anche poco dispendiose ne abbiamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fastidio, ci tocca andare in pubblicità. Beh, però serve ogni tanto. Poi torniamo e pronti, perché stiamo per giocare. Fra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show version, in chiusura era Oserragin, Renato Carosone, nel mezzo Achille Lauro, Me ne frego, e Claudio Amori aperto con Non succederà più. Adesso telefoni alla mano, perché è arrivato il momento di giocare.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: Lumen Festival. Ebbene sì, anche quest'anno Radio Bella e Monella è partner di Lumen Festival, che però non è che mi rimane fermo, statico, no, si evolve, perché la location è sempre Campo Marzo a Vicenza, come lo scorso anno, ma questa volta esagerano, perché si parte il 18 giugno e si va avanti fino al 28, voi vi rendete conto, sono tantissimi giorni di eventi, c'è la musica, c'è la stand-up comedy, ci sono attività di tutti i tipi, c'è una line-up di tutto rispetto, anche perché per la stand-up comedy c'è uno dei miei preferiti, Giuliano Dule, a me fa morire da ridere. E poi ci sono i Marlene Kunz, c'è Aurora Borealo, Marco Castello, Kay Giorgio, insomma tantissimi. Come sempre noi invitiamo ad andare a visitare il sito lumenfestival.com. E allora tu dirai, ma con tutto sto po' di roba, ma tu che biglietto mi vuoi dare? No signori, non è un biglietto, è l'abbonamento, che ti permette di accedere a tutte le serate del festival. Quindi se sei indeciso, vado all'una o vado all'altra, vai a tutte e due, vai a tutte e tre, insomma vai a tutte quelle che vuoi, se ti porti a casa l'abbonamento. E allora che cosa bisogna fare per vincere? Basta mandare un messaggio in questo momento scrivendo Lumen al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da...

0: Marco Carta dentro ad ogni brivido. Io metto le mani avanti, ve lo dico. Oggi c'è talmente tanto gossip che bisognerà cominciare con un pochino d'anticipo. Da qualche parte bisognerà partire. Allora andiamo con una notizia di gossip internazionale che tocca anche l'Italia. Assopiglia tutto. Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati. Ne sta parlando tutto il mondo. Si sono sposati ieri a Londra, dove risiedono, ma è stata proprio la parte burocratica, formale, diciamo. Ma i festeggiamenti si svolgeranno in Sicilia, a Palermo, dove resteranno un po' di giorni. Se non sbaglio, 3 giorni, 5, 6, 7, dovrebbe essere una cosa del genere. Un evento di quelli che andranno ad attirare ovviamente tanti nomi, cioè il toto ospiti del matrimonio. Si parla di Elton John, beh certo, ha lavorato anche con Dua Lipa, sarebbe sgarbato a non presentarsi. Si parla anche di Madonna, Adele, Katy Perry, Harry Styles, insomma la creme della creme della musica internazionale. Ora, se qualcuno avesse così per sbaglio in programma un viaggio da quelle parti e dovesse avvistare qualcuno, sapete poi a chi mandare le foto. Grazie.
1: Radio Bella Moletta. Yeah.

0: o prendimi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oggi viziosi abbiamo già dato un'anticipazione, ma la prossima ora è interamente dedicata al gossip nazionale, internazionale, inciuci, intrighi, insomma, come sempre ce n'è per tutti i gusti. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella. Monella 800 651 651.
6: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, 21 minuto.
2: Radio Bella e Monella, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore un po' di residua instabilità interesserà il nord-est, con precipitazioni sparse ma poi breve tregua dai fenomeni. Precipitazioni che torneranno già nella giornata di domani, a partire questa volta dal nord-ovest, con qualche possibile nubifragio. Precipitazioni che coinvolgeranno dapprima sempre i rilievi, in sconfinamento poi tra pomeriggio e sera anche sulle pianure del Triveneto. Fenomeni che anche qui rischieranno di essere a sfondo temporalesco e localmente intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate. Temperature che saranno in conseguente calo. Tutti i dettagli precisi vista la situazione sull'app di Trebi Meteo.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
11: Bella e Monella, tutta da

estate 2026, ma noi adesso ci concentriamo su questo preciso momento. Partiamo con il gossip. Partiamo dall'Isola dei Famosi, perché ormai s'avvicina, a quanto dicono, il momento della partenza per le registrazioni. E chi troveremo come concorrenti? Beh, abbiamo Milton Morales che dice: io ero confermato, ma avevano detto anche quando avrei firmato il contratto, ora a quanto pare sono una riserva. Milton Morales negli anni 2000, ragazzi, stava dappertutto, era sempre da Costanzo, ma che bel vedere di uomo. Speriamo che insomma decidano di inserirlo nel programma. Era stata contattata anche Masha Ferri, ve la ricordate, Grande Fratello 2003, e ha detto: io ero anche piaciuta agli autori, poi purtroppo ho dovuto rinunciare per questioni familiari, quindi lei non ci sarà. Tra quelli più papabili per la presenza c'è Zeudi Di Palma. Io ho paura perché le sue fan sanno essere molto aggressive nel dimostrare affetto. Hanno fatto delle indagini, loro hanno scoperto che da un profilo secondario lei ha iniziato a seguire su Instagram delle persone che sarebbero dei concorrenti. No, guarda, delle cose, io non so come entrare in quelle teste. Sembrerebbero confermati anche Pierpaolo Pretelli e Daniele Yaya, che tu dirai: e chi l'è questo qua, per fare la rima? L'ex fidanzato di Ibiza Altea. Loro si erano conosciuti dentro a Too Hot to Handle Italia, che se non l'ha visto, se non l'avete visto, sono Boni e Bono in costume che si accoppiano, anche se non potrebbero, quindi c'è un programma di livello culturale elevatissimo. Però ti devo dire, belli da vedere, cioè non farai ragionamenti con Platone, però almeno ti lustri gli occhi.

0: Gaia, bossa nostra. Ora vi devo riportare indietro a qualche edizione fa del Grande Fratello. Sono passati più o meno 2 anni e una delle concorrenti che prometteva di creare più dinamica all'interno della casa era Giulia, anche perché arrivava che aveva una situazione non chiara, non si capiva se fosse fidanzata o non fidanzata, c'era un anello strano di mezzo. Fatto sta che poi si era fidanzata dentro la casa con Giglio. Io sono andata a controllare sui social di entrambi, è da un tot che non postano insieme, quindi può essere pure che non stiano più insieme nemmeno questi due. Fatto sta che poi era venuto fuori che effettivamente lei fuori aveva un compagno, c'era una situazione non chiarita e addirittura lei a un certo punto ha lasciato la casa perché doveva sistemare delle questioni legali, era stata denunciata proprio dall'ex compagno. Bene, a distanza di circa 2 anni dalla presunta aggressione diventa un'aggressione ormai confermata, condannata a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Cioè, una roba incredibile. Poi adesso, ovviamente, si tratta di un primo grado, bisogna vedere se sarà tutto confermato. Però quando aveva detto esco dal Grande Fratello per tutelarmi, forse male non aveva fatto. Ad ogni modo, noi sapete che facciamo? Noi ci cantiamo sopra.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: sempre su Radio Belle Monella, continuiamo con il gossip. La polemica del giorno sui social riguarda Bad Bunny. Perché? Cosa ha combinato? Semplicemente è in tournée e, come sapete, capita che anche le persone famose vadano ai concerti. Cioè, Laura Pausini direbbe: già la tengo come Todas, anche loro ascoltano la musica. Però quello che fa indispettire è che tutti i VIP si trovassero nella casita. Che cos'è la casita? È un'area nella quale lui, invece di fare una zona VIP, voleva creare un qualcosa di normale, cioè non di distinguere e farlo iper mega lussuoso, no, come se fosse un baretto qualsiasi. Siamo tutti uguali, però loro c'hanno la casita. C'è chi si è scandalizzato perché dice: ma lui che parla sempre di parità, di uguaglianza, piuttosto doveva regalare gli accessi a quella zona ai suoi fan più accaniti. C'è chi dice: vabbè, cioè non è che abbia fatto del male a qualcuno, anzi ha cercato di andare. Insomma, la polemica incalza tra chi sostiene una parte e chi sostiene l'altra. Chi c'era in sta casita? C'era Chiara Ferragni, cioè questo che è balzato all'occhio. Poi c'era anche Esther Exposito, Ana de Armas, Maria León, Marta Ortega. Forse la polemica è perché era l'unica Chiara Ferragni con un nome che non fosse spagnoleggiante, non lo so. Fatto sta che la Ferragni sta ancora antipatica a molti, e quindi dove va porta un po'. Però insomma, nel mondo dello show business, come si suol dire, l'importante è che se ne parli.
1: Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Solo che pensavo a quanto è inutile far neticare, credere di stare bene quando è bello e te.

0: dire, non te lo posso dire perché abbiamo un'altra mezz'ora insieme. Ma prima, un pochino di pubblicità. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Hai fatto il tuo controllo della...
9: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
10: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
11: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
12: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
13: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
14: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: parliamo di Antonello Cerri, a lui non importa se ci sono festivi, ponti, gli può fregare di meno, lui suona, lui è contento, lui ti fa sentire le perle della musica italiana. Insomma, grazie Antonello Cerri, perché anche oggi ci ha dato la botta d'allegria.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E niente, sto Grande Fratello non ce lo vogliamo proprio togliere dalle scatole. Perché? Perché questi poi si trovano fuori, inciuciano, fanno cose. È stato il compleanno di Adriana Volpe. Ha festeggiato e inevitabilmente ha invitato alcuni ex compagni di avventura. Ora, per gli assenti, non so dirvi se è un'assenza pensata, studiata, fatta apposta, se è stato un invito mancato, questo ovviamente non ve lo posso dire, però vi posso dire che c'era Antonella Elia, c'era Lucia Ilardo e c'era anche Francesca Manzini. L'assenza più rumorosa tra i grandi nove del Grande Fratello chiaramente è quella di Alessandra Mussolini, però posso dire, non mi stupirebbe né il mancato invito né il rifiuto dello stesso, perché non è che avessero chissà quali rapporti. C'è da dire che comunque è in arrivo il Plumage Party. Ecco, io a questo non ho ricevuto l'invito, è il party della Mussolini, dove in teoria ha invitato tutti. In teoria, quindi vedremo lì che cosa succederà. Ovviamente li tengo aggiornati, puoi figurare. Fatto sta che, ecco, c'è stato un altro grande assente, Raul, che avevano un bel rapporto. Assente anche Giovanni Calvario, che la sera prima era fuori proprio con Lucia. Assenti, insomma, tanti altri, però ci sono alcuni che le hanno fatto perlomeno gli auguri: Renato Biancardi e Ibiza Altea, quindi loro. Possiamo dire con quasi certezza l'invito ce l'avevano, ma per X motivi non sono andati. Sugli altri rimane il mistero. Il Plumage Party, se non sbaglio, è il 5. Cioè, dimmi, io non mi ricordo cosa ho mangiato a pranzo, ma mi ricordo la data delle feste che fanno questi qua.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: amico, era il 1997, un trionfo, una meraviglia. Dunque, io come sapete sono, come sapete, se non lo sapete ve lo dico, sono una grande appassionata di Sanremo e quindi è inevitabile che stia con le orecchie ben ritte per capire cosa cambierà nel 2027. La conduzione, già lo sappiamo, è affidata a Stefano De Martino. Ci sono dei grossi cambiamenti in arrivo. Intanto pare che lui voglia ridurre il numero dei big in gara. Un applauso a Stefano De Martino col cuore, tesoro mio. Dai 30 vorrebbe passare a 24-26 cantanti, che va ad alleggerire indubbiamente la serata, a lasciare un pochino più spazio per magari ospiti, sketch o banalmente, dico io, per finire prima. Non è che occorra fare notte ogni volta. La più grande novità però riguarderebbe la quarta serata del festival, che negli ultimi anni, da tanti anni a questa parte, è sempre stata dedicata alle cover, duetti e cover. Secondo Dago Spia potrebbe essere sostituita da una gara a sé stante, una gara che andrebbe a garantire il posto per rappresentare l'Italia all'Eurovision. Ora, questa sarebbe una cosa interessante perché potrebbe attirare ancora più big, quindi ci sarebbe il vincitore di Sanremo e il vincitore della quarta serata, che sarebbe colui che se ne va all'Eurovision. Il questo vorrebbe dire per le case discografiche essere invogliati a mandare i propri artisti, perché dice vabbè, se non vinco un titolo magari vinco l'altro, diventano due titoli gustosi. Poi può pure essere che ci sia la stessa persona a vincere, può anche capitare questo. Però ecco, a differenza degli scorsi anni nei quali il vincitore di diritto andava all'Eurovision, oppure in caso di rinuncia ci andava il secondo e così via a scalare, cioè non è che stia scritto da nessuna parte, non è che bisogna per forza lasciare le cose come stanno. È arrivato Stefano, bada boom! Ora, queste sono indiscrezioni, tradire il fare c'è di mezzo il mare, però sarebbe interessante.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: questa volta sì. Quante canzoni che parlano di cose che non finiscono, finiscono? Così, una riflessione filosofica al momento del saluto. L'appuntamento è per domani, sarò in solitaria dalle 18 fino alle 21. Quindi vi accompagno per l'aperitivo, per la cena, per il gelato, per tutte cose! Mi raccomando, accendi la radio dalle 18. Ciao! Bella e monella, tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 21.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2020. 26. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio.
15: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
18: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
19: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
18: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
20: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
22: Thank you.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella.

0: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: A 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile.

0: da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
1: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
15: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Bella e Monella, tu.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una.

0: che ama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Roby Borillo from Los Locos vi dà il benvenuto a questa nuova settimana dei nostri tormentoni, i nostri bei di gruppo, come li chiamiamo noi. Iniziamo alla grande con grande scatenamento di twerk, per cui invito tutti gli amici all'ascolto, amiche specialmente, visto che è meglio che lo facciano le femminucce questa cosa, perché stiamo per proporvi il Pem Pem leggendario del 2018 della nostra Elettra Nazionale. Sto parlando ovviamente di Elettra Lamborghini. Ci scateniamo poi invece insieme a Loredana Bertè, una vecchia canzone però attualissima, una canzone del 1979, pensate, che si chiama E la luna bussò. È molto molto molto, diciamo, reggae, per cui dal reggaeton passiamo al reggae. Via, questi sono i belli di gruppo, buon ascolto.

Roby Borillo from Los Locos con i belli di gruppo in compagnia di due femminucce oggi, Loredana Bertè con la sua E la Luna Bussò del 1979, molto più indietro, quindi però attualissima come arrangiamento, devo dire la verità. E Elettra Lamborghini con Pen Pen del 2018. Roby Borillo si congeda da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao! I belli.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
2: Spiega meglio.
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il tuo nuovo...
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: La prima cosa bella che ho avuto dalla
7: vita. Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: labiale da cantare.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Serve una pausa?
4: Bella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi.

0: license. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio.
0: 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.